Oh, signor Marino, la la la la.

Sonida, da Maria Beer. Sonida, per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Mi nome è Curdin Foppa, oggi vi il divertimento con la musica da Purs de Cazzis e il programma di musica Grigion Sonore.

Ots weiter chi tot zozure, chi passir tot alla malure, fetch top fose pass mals dürs. It is the sier super smürs. La la la la la la la la la la la la la la la la. Fin ja sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leua mart, cun strangler o la colazion. Ambagunavi di bacun. La la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, ne a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da sciala e onch, contra me chef da bureau, ci dice a sin vaira merl, e spera pro in grand tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia, bada cena movert la braia, e con l'air tra sul zip. Ne fat in silch co in silip. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pude scrivere onno c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozz nu su ne amal, da far alge ben pala buona.

0: Las novitats de RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poter decidere davant la sana surselva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente mai incontro Cloten con Ina Quatter. E Laura, levant mesi plovi per parte del suente mesi dati sclerides, quai ter temperature de 12 gradi a Samorezza e 15 gradi a Quira. E gli LSIs, mio nome Urs Müller, bienvenuti. Schon qua che il presidente della Sana Surselva, René Eppa, annuncia la radunanza da delegati ersaira, inoltre esce il comitè d'iniziativa LAX in ricorso a dreccia votata la dreccia superiore dal Grigion, che ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergata è venuto inoltrato alla superstanza comunale dell'Ax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che i votanti sappiano decidere di essere incomembrati alla Sana Surselva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tu conto la convegna di prestazione con la rete di Sanità Surselva e sa il 29 di novembre. La superstanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si aveva votato da vart incomembrati e la Sana Surselva a da vart la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è molto contento con quei agi. Ella inoltre esce os in ricorso di dreci di votare per la dercira superiore del Grigion. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 di novembre. Sebbene la dercira decide e una volta il datum della votazione è attualmente avvirt. Alice Bertoc, redazione Surselva.
1: Plin avanti hanno le delegate e le delegate della Sana Surselva approvato un'anima mine il preventivo dell'Auteron. Quel prevese costa rund 3,2 milioni di francs e sa base già in la nuova organizzazione della Sanedat sotto il tetto della rete della Sanedat Surselva. Davart la convegna da prestazione decide la popolazione della Svisnankes come membri stentant per la fine di novembre all'urna. La consigliera del Centun Songagliaisa Esther Friedlin ha voluto candidare per il Consiglio federale e riuscire a beccare succedere a Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS sin domande dal portale de novità Tockenburg24.ch. Ella veglia in avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songagliaise nel Consiglio del Centun ed ella spera di venire rieleggita l'Auteron, uscita la donna da 49 anni in avanti. Il 9 dezembre legge il Parlamento il successore o la successura del consigliere federale portent Guy Parmelin. Nus mi dai nell'exterior, per vedere da auts prezz de carburante il presidente americano Donald Trump so squitch, della selezions de midterm en redunt in mais, schon ses republicans quintar con perdites. Us vol la Russia venire in agita al Stati Uniti. La Russia mette a disposizione immediata mai in 3,5 tonnes diesel per il Stati Uniti ed il marcià mundial. Pli tard detti anche de pli diesel. Quai AEL concludì con ses colleghi d'uffici russ Vladimir Putin. Per quest intent vengono le sanzioni svertente suspendides. Davart las medias a Trump discurì din grand deal ed angrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta da fornire carburante, le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina da sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da l'ubir da vendere prodotti dieli alla reggenza a Mosca sei un'investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca vigna ad ingraziare con citat ulterior terror ed infamità su scia Zelensky. Zunit il sport hockey singlacci il club de hockey de Tavau a persi er sair contra Kloten con inna 4. In vista al commenzament della stagione becidial a dic la teciadri Yannick Frenner sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist alle eine prima Victoria, es wäre der 7. Rades in Serie. Il ulteriores Resultat della National League. Il Series Alliance angunjaur d'Eifer contro Lugano, contra Eise 2 sventer prolungazione, e d'uscia igualisà il record de 9 victorie in Serie al commenzamento della nuova stagione. Gli AZD Quaiger te già la stagione passata. Berna abbatti Vienna con 4-2 e d'uscia pudì festivarsi in prima vittoria sventer 4 terades. Il SL Tigers abbatti il Lakers con 3-0 e festivala quarta vittoria in Serie a casa. Gli HCD attualmente sono il 7° plaz della tabella. Questa sera affronta gli HCD Ordaifers in Ginevra. E anche il balapè delle donne nella prima runda del play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batte l'Israel Gisch con 7-3. La decisione, crudata nella seconda mezz'edat, cura che Riola Cemailia faccia ai per poche minuti 2 gols ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sente la partita ha risumato Cemailia in vers SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht für uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höch. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Return e lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Ho zwei Aure variabel con sunt lavant mesi poi localmen venir bletsch il sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legge di nota e 15 gradi in surselva ed en la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
6: Und Skubrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

wünsche ich mir ewige Liebe.

RTL Impuls. Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Laxwell, il comitè d'iniziative ir davant ricira per poter decidere da vartlasana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente mai in contercloten e quai cunina 4. Il aura levant mesi plovi per parte il sventer mesi dati sclerides. Quai ter temperatures de 15 grazie a Samorezzen e 15 grazie a Quira. Il era 7, mio nome Urs Müller, Bienji. Scho qualche presidente della Sana sur Selva Rune Eppa annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltre il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso de drecce de votarter la drecire superiore del Grejun. Qua a confermare l'iniziante Carmen Cavelti en vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrato alla superstanza comunale dell'Ax in un'iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che i votanti sappiano decidere di essere incomembrati alla Sana sur Selva e di scegliere e fa parte alla votazione all'urna per tutto la convegna di prestazione con la rete di Sanità sur Selva S.A. il 29 novembre. La superstanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione della seduta del 6 ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata a vart incomembrati e la Sana sur Selva ad a vart la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contento con quei agi. Ella inoltre osse in ricorso de drecce de votare per la dercire superiore del Grejun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 novembre. Sebbene la dercire decide a una volta il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant an las delegades e les delegats de la Sana sur Selva approva unanima main il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cost radunt 3,2 milions francs is a base già sin la nova organizzazione de Sanedats sot il tec de la reite de Sanedats sur Selva. Da vart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vishnankas comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun Songaglaisa Esther Friedli na vol bec candidar per il Consell federal e d'uscire bec succedra Guy Parmelin. Quei a confermare la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vina vans engagiar con tutta forza per la popolazione songaglaisa in il Consell del Chantuns e della speria de venir rieligida l'Auteron, uscia la dune de 49 ons vina vant. Il 9 dezembre elegge il Parlament federale il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. Nus midain all'exterior per via del zauz prez de carburante il presidente americano Donald Trump so tschquetsch. De las elezions de midterm en redunt in mais stons es republicans quintar cun perdites. Os vuol la Russia venir en agit al Stati Uniti, la Russia mette a disposizione immediata main 3,5 tonnes diesel per il Stati Uniti e del marcià mundial. Pli tard det jang de pli diesel. Quai IAL concludì con ses colleghi d'uffizi russi Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente suspendite. Davant le medie, Trump discurì in gran deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin, to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta a fornire carburante. Le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina de sia varta criticia ferm l'annunzio dal presidente americano. L'ubida a vendere prodotti di alle reggenza Mosca sia una investizione nella guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca venne ad ingraziare con citat ulterior terror et infamitats, uscia Zelensky. In il sport hockey singlatsch il club de hockey de Tavau a Persier seire contro Kloten Kunina 4. In vista al commenzamento della stagione bici ideale ha detto la teciadra Yannick Frener sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch. Es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Klotenes ist allem prima Victoria, wenn der Set der Rade sind. Seria. In den Jahresresultaten der National League, als CDC Lions an Gudignauer Daifer contra Lugano con 3-2, wenn der Prolongation, Bern an Batibien con 4-2, und als SL Tigers an Batibien Lakers con 3-0. Dank der Ballapede des Dunnes in der ersten Runde der Playoff der Qualifikation per il Campionati Mondial a la Svizzera batti l'Israel Gisch con 7-3. La Decision è crudata in la seconda mese dat, cura che Riola Cemaili a faccia per poches minutes 2 goals ed augmentata al 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita a risuma Cemaili vers SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höhe. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne lura lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Levant mesi esit per grande part sur trac, per part plovi. Sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30 gradi in legge di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Dalla Damau.
6: Ciao, buongiorno e benvenuti a tutti i Leve Marvegli e a Quart Suenter la Set. Vous êtes proprio schon in pei. Ni Silmens con una mesurella vidi il radio, que quinta e. E la finale sonda a Figen Nijins Hutz. Pugen, con vous tra scuola da meun, Georgina Janki, Elske, quasi dils Bulais. Han schon montau ils Kazes, les Stjarpes, per marchar. Shalom, mainza!

0: try. Lasata mazes vinyo kun Pegasus akenchon el demeon ha next day. Ana bujen la sonda unitik. Urs Müller kula survesta de novitats.
1: Sco qua il presidente della Sana sur Selva Rune Epa annuncia la radunanza da delegazier saira inoltre esce il comitè d'iniziativa LAX in ricurs da drecce da votare la drecire superiore del 101, qua a confermare l'inizianta Carmen Cavelti in vers RTR. La consigliera del 101 Songa Lies Esther Friedlin vuol becci candidare per il Consiglio federale e d'uscire a becci succedere a Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS in du monde dal portale de novità Stockenburg24.ch. Ella veglia in avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione Songa Lies e il Consiglio del 101. Ed il club de hockey de Tavau a Persia saira sorprendente mai incontro cloten con Ina Quatter per il Sturicaise si stala in prima vittoria su enter set terate sen seria.
0: Also, se vuoi stuai sbulusta e un tic, also per via della prognosa da Laura stuai sbufastina.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la veglia decina. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: A vomen si esiste di surtranci dentro in plovi, il decorso del suo intermezzi poi lo dà un qualche clarida, le temperature maximali si muovono dentro 15 gradi alla regione di Quera, 14 in Zura Zuzelva, Frescz, 15 gradi, 8 in Engia di Nauta. Da me un domenica veniamo poi più curta semla con una miscela di soleil a Nibels. A Chavus Gigis è un. Vabbè, forse tutto nor uccello del vento, scopo qualche nuovo di una dina a Sulicion che a Chavus Ves Viescar, ni vostra cara per voi. Ah, lo stai un intic a lui con quella ballada d'amour che è da Brian Adams. Balla sonda.

0: Ah, quella ballada d'amor franzosa sur de mal d'amor, dependenzas emozionales. Alla greva decisione de propri fa il passo a terminare una relazione che fa bene in ovra comunabla da Camel Vita, comparita uon, la fin, duos, in quarto della socia, esit Anton. Sco quitor di Javel de Quindish Afonso John Battista Manich veu pauc del mun durante Afonso Juventicina. Cresciusia Montpemedel fac le scolas leu ad Amusti, ort scola a el lu vule vini scrinari, ma per via della munconza dudida sin ina ureia al sto prender in altra via. A sila du monda, shell vevi insieme per sia vita. Gi John Battista Manich?
1: Nicin. Quel problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi incomandavo. E in tras quei, quando riesci se ti è buono fece e ti va a venire. Ti va a essere buono al mondo, se sono buoni lontano e vende un po', lui vede se ti è buono bene. E poi forse sono in te quei che lui non ha per sempre la pianta che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: Preu alla finale pur il Plantahof se gli snapparelli in scuola della vetta da cor quinta ium cadanton setontinons oz su entro le novità della nov qui anum profil a quai cau calgi shall se ricorda da si affonsa ai probabil druau per quai cal fa danton e vieti bugiene son de pi ons ad ons.
1: Io ero scofone in meraviglioso, quanto sgacchi hanno detto, strai e tata da meraviglia, scofatir da tinua. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al biaia, scofone in resia col babbo, la veniva il vicino che aveva in radio, qualche moel aveva nel vicino, a raccontava, io tatlava il cuore. Adesso funzionava quello, l'umavi obbiavo un po' di noi, zantunti, il vicino, amaravo, scofi pervasevano, scofi, a patlavano.
0: Vi merveglias scuvirer venissi su causas cun patrla cula jeuda da scia a John Battista Manich ed eu dedicau in codis su vich patern Montpemedel il sgualzers allur historia venions al recercau documentau scritt se capesce ca esseu un prim codis e part del discurs del profil musicalmen datius il duet giganto Matteo bu la novissima che comparida ir lezzanum exit el cau un veritable classicer comparida avon diejons io magi alla mumma bella sonda
2: ei mumma ti hai slumira la mia donna che dà ei mumma io les dito gioia

0: Les novitats per RTF.
1: A l'Axwell, il comitè d'iniziativa ir davant recira per poder decidir davant la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemente contro Kloten e quai Conina 4. Laura, l'avant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 grazie Samorezen e 15 grazie Quira. Ieres oggi, mio nome Urs Müller, BNG. Sco quai che il presidente della Sana sur Selva Rune Epp annunzia la radunanza da delegati ier sera inoltresce il comitè d'iniziativa LAX in ricorso da drecce da votare la drecira superiore dal Grigiun. Quai a confermare l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergata è venuto inoltrato alla superstanza comunale dell'Ax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il svotan sappia decidere di avere incomembrati alla sana sur selva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tu conto la convegna di prestazione con la rete di sanedat sur selva e sa il 29 di novembre. La superstanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atras il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si aveva votato da varti incomembrati e la sana sur selva a da varti la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è molto contento con quei agi. Ella inoltresce os in ricorso di drecce di votare per la decira superiore del Grigiun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 di novembre. Sebbene la decira decide a una volta il datum della votazione, è attualmente avvirt. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant an las delegades ed els delegats de la Sana sur Selva prova unanima main il preventiv de l'Alteron. Qual prevese cuost redont 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de Sanedat sot il tec de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna da prestazione decide la populazione de las Vishnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun, Songa Gliaise Esther Friedlin, vuol bec candidar per il Consell federal ed uscia bec succedere a Guy Parmalin. Quei a confermare la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vinavanza engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaise nel Consell del Chantun e speria di venir re-elegida l'autoron, uscia la donna da 49 ans in avant. Il 9 de dezembre elege il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmalin. Das mit einer exterior per via del zout prez de carburante il presidente americano Donald Trump so squitch. Dalle elezioni da midterm en redunt in mais ston ses republicans quintar con perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stati Uniti. La Russia mette a disposizione immediatamente 3,5 tonne diesel per gli Stati Uniti ed il mercato mondiale. Pli tard detti anche pli diesel, quai AEL concludì con ses collega d'uffizio russo Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni vertente sospendite. Davant le medie a Trump discurì in grand deal ed ingrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta da fornire carburante. Le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio dal presidente americano. Da l'ubida vendere prodotti dieli alla reggenza Moscow saia in investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow vegna ad ingraziar con, citat, ulterior terror ed infamitat su scia Zelensky. In il sport, il club de hockey de Tavau ha perso ier sera contro Kloten e quai Conina 4. In vista al cominciamento della stagione bici ideale, ha detto la teciadra Yannick Frenner, sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch. Es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist da, den prima Victoria Sventer set der Rades in Serie. Ils ulteriurs resultats de la National League, il CDC Lions an Grignardaifer contra Lugano con 3-2, sventer prolungazione, Berna abbatti Vienna con 4-2, ils SL Tigers abbatti ils Lakers con 3-0. Dentro il balapè delle donne, nella prima ronda da play-off della qualificazione per il campionato mondiale, alla Svizzera batti l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata nella seconda mese d'at, cura che Riola Cemaili ha fatto ai verpaukes minuti due gol ed aumentato dal 3-3 al 5-3 per le Svizzere. Sentre la partita ha risumato Cemaili in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höhe. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: L'avant mesiesi per grande parte sur tracce per parte plovi. Sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lente di nota, 14 gradi in sur selva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurz in tella Zocchi e Sondels 10 d'Oktober con vostra scuola da meun, Georgina Janki.
0: Brand per il dì.
2: Adela era zu kommen prompt. Kael Krek, der Hockey Nino Niederreiter Giudice, wonke lei puspei per teus, da sia Patria Quera, Direktion Visur Mar, per la nova stagione la NHL, la meira Ligia del Mon.
6: Ich freue mich wirklich auf die kommende Saison, viel mehr gut. Bin motiviert, bin aufgestellt und dementsprechend freue ich mich auf die Saison.
2: Vigno e si autor questa notte a Niederreiter Puspei mostro un meratir a suo club da Winnipeg che ha sperso a casa con una ciuna contro il Anaheim Ducks. E sono stata la terza ganzeria che il Grigione e Bovignos resguardaus pil cader dels Jets a Vignos bandigiaus sin tribuna. E motivazione inna, prestazione l'uccella, non venin scrin casse per sequità. Vinevon, c'è che nies crec grigion fa vi zurmare la NHL musicalmente, se catapultenza o se la stat con un mix de salt, funk, un po' tunz mediterranz, in stecla lussi il text, esilum, tut bo asci levet, sco quecchi tuna, veni ben trascola sonda.

0: Quai è RTL, sonda da me un 7 minuti da te le socia masa, sonda cu in una nuova episodio del mini sguard specia, quale gassin visita el brocchi a Schluainion, qual vin Manaus de Fabio Mais, nadel la mossauat Elin Battista, ceic se centa tutel stizun cun rauba de segum meun ascons peina selezionescia. La paletta da quel che vin portau, el brocchi propi pica vasta, Elin.
1: In botteia porta le gioc di tutta short roba, se che mobili sviglie, moderne, termiles, come per esempio gis, puzzlis, ma er patines, stadals, skis e vestideira. Si è vinto che puzzagia, messe in preccio e messe in vendita. Et i marcia propria bagn, a media vignen vendeides antun cinciosas a dea schluain.
0: E di ai buoni che tutto quel che hai dato il brocchi porta le jeuts per svins, vaiti le jeuts sur tutte le case, ne abitazioni vengono rumide, ne schlidiade, saude quai tiel mincegi del brocchi.
1: Non si stosa rumedir in abitazione de vacanze a Lax, se li decide allora Fabio ce c'è il suo duvrar per sia brocchi e ce ci vengono smess. E chi lo vengono allora ernotirs veirs scazzis, scu fotografie svigliese, raps ni meranghins, ce ni esamblidos, x in zanoas, ni e roba sci antica ce allora in valor da plis milles francs.
0: Sapiesce bidia dir tot el mincegi din brocchi cun rimna rauba de segum meun, se vus lais vese de pli numerei il novissim mini sguard cusera venne von assisin essere fin ni schon us via nossa applicazione Play RTR.
2: Per vos

0: Hvala gratutita. Nova muzika će kidat danijev.novitanc.us očemaza. Urs Müller.
1: Sco qualche presidente della Sana Surselva Rune Epa annuncia la radunanza della delegazia sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso dreccia a votare della drecira superiore del Grigiun, quai a confermare l'iniziante Carmen Cavelti in versa RTR. La consigliera del Centun Songagliaise è trasferita in Avulbec candidare per il Cusel federale ed uscire Bezzuccedra Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS in domande dal portale del Novitats Tockenburg24.ch. Ella veglia in avanza ingaggiare con tutta forza per la popolazione Songagliaise e nel Cusel del Centun. E del club de hockey de Tavau ha perso ieri sera sorprendente mai contro Kloten con una 4. Per il Sturicais si sta la prima vittoria su Inter 7 Rade Sen Seria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in caso di solitariedad in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Avevamo già quella sonda studi su traccia dentro in plovi e il decorso di centro mesi poi l'uda bene in qual scarida le temperature maximali si muovono dentro 15 gradi alla regione di Quira, 14 in Zura su Selva, fresci 15 gradi o se ne è in alta. Da me una domenica viene un po' più corta zeivla con una miscela di soleil a Nibels. Allù, avete un plan di sortire questa sera? Boh, ma forse se vuoi dire qual è che è? Brillante hit di Zons Navonta, cui usavano in quals locals che la giovantecina dozzi di sagnanc c'è chi è? Discos! Bella sonda! Discos!

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Denton dieser von es nov, aber in a sonda equation relativ baul. Ko wesen vos plan zots, schus wesen ni ginsko fosse kun i mera in giuk della nazionala Svizzera, sans facus era, a quera. Stoin forse di che nazionala Svizzera, quella dat American football, e la capitale grigiuna dat nils meyers Svizzers in quel sport lur am prem giuk de qualificazione pel campionati d'Europa, adversari la nazionala della Cechia. A part dell'equipa nazionale dat American football fa e il sursilvano romonsch Michel Derungs, il giugador dils Calanda Broncos el s'allegra.
1: Einfach ein Walti Losch, kann sagst du da, per la Schweizer, dei bi, kann sagst du, check in sab, es wenn drei Schiedi Pause, sie adine busch bebi, dann c'èvra da.
0: Se u devons giuca andau il cercle d'Urculz, Broncos, ei estau l'Urculz, Calanda Broncos an gudignau titel trofea europeica, European Bowl. Us stat Michel Derungs, pia sil platz per la nazionala, la fina mira clara batteritz cechs, keins war sil pupi favoritz, mo e fussi neres ures per ina victoria Svizzera.
1: Nous venons, sont depuis 10 ans alla Svizzera, bo gudignau plein giuc, alles American football. Lufosi us puspeina gavi del tennis kins gudogna e lezze si gira mince casle fina mira e kins a plage e da spasi tlonda te kins fa a lun sa da quei tutto setz.
0: Michel Derungs gadat sila offensiv line tradescia c'è che sia lavur sil plaz cusera.
1: Io ho da protectare il quarterback che è sa schmanà il ball e che la sa al temps e lezze si gira mia fina mira che la è vonda temps e che ne gin fa male. Sto leo ed mera che ne gin pomme per mai vi.

0: Les novitats de RTR.
1: La consigliera del Chantun, Songaliaise Esther Friedlin, candidescia bitch per il Consell federal. E la Russia fornisce diesel al Stati Uniti, per cui vengono le sanzioni contro Moscow temporarmente abolite. Qua in dusel il tema, sozza le snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La consigliera del Chantun, Songaliaise Esther Friedlin, vuole bitch candidar per il Consell federal ed uscire bitch succedere a Guy Parmelin. Quei a confermare la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tokenburg24.ch. E la veglia viene avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songaliaise e il Consell del Chantuns e della speria di venire rieleggita l'autoron, uscia la donna da 49 anni viene avanza. Il 9 dezembre elegge il Parlamento federale il successore o la successore del consigliere federale partent Guy Parmelin. Per via del alti prezzi del carburante, il presidente americano Donald Trump so squitch dalle elezioni de midterm en radunt in mais, stons es republicans quintar con perdites. Us vuole Russia venire in agita al Stati Uniti. Moscow mette a disposizione immediatamente 13 tonne diesel per il Stati Uniti ed il marciato mondiale. Quai a el concludì con ses colleghe d'uffizi russ Vladimir Putin. Per questo intent vengono le sanzioni svertente suspendite, uscia Trump. L'Ucraina ha da si avar critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubir da vendere prodotti diali alla reggenza Moscow saia una investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow vigna ad ingraziare con, citat, ulterior terror ed infamitats. Ed è il Panama a strembli la terra ier sventer mesdì, ed era trembla e gina fermezza da 7,6. L'epicenter sa sta alla costa del sit del paese centrale americano, quai ha cominciato il servizio seismologic del Stati Uniti, USGS. Terra trembla sa erst da sentir en la capitale Panama City. In avvertimento del tsunami hanno le autorità zentant puspe aboli. Reports de Varz Dons Pligrons Nadati Beach.
2: La meteo.
1: Lavant mesiesi per grande part sur tracce, per par plovi. Sventer mesi dati sclerides. La temperatura maximale è 30 indisch graz in legge di nota, 14 graz in sur selva e 15 graz in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: RTR Il Profil.
3: Elena Schius sco qui tor di Javel de Quindige Fons. Ella passantau sa ia fonza, sa ia adolescenza, si entira veta a Mumpe Medel in uclive de Musté. La sulette exception è stau durant sia scolazione, sco pur al Plantahof. Cordial benvenuti, John Battista Manetsch.
4: Grazie, Gavi, fa piacere che ti sia venuto a tirare a Mumpemedel.
3: Benvenuti a voi, che l'esco profil che viene registrato a Mumpemedel in stiva di John Battista Manetsch. Pur scrinare in nome del cant, in nome fecchio ingaggiato, ma è in nome con fecchio grande svida e grande interesse per la storia di Siovic. Avon duzons ai cumpriu siu un prem codis Mumpe Medel ils Gualzers e lur historia a proxima main compara in a seconda ovra, quella lu dedicada a saia famiglia. Nus figen pas per pas, bica vustat lais, miu nom Gabi de Gonda. Sinceramente, io ho gran piacere ed il rispetto che ho avuto il Cesar che ho vis-à-vis a voi, John Battista Manetsch. Come vivi a Mumpe Medel?
4: Ma a Mumpe Medel sainz viver bene. Noi siamo in un clima che ti conosci i mincini e i feci a Saival. Noi siamo in hospes di viadica che ho avuto, grazie a tutti, noi siamo in la pandenta. veni ad in puspagliaut quel che è da via traffica con velos in massa velos che vanno a tracci no da medo no da twitch no da musteca van che tras a ban qual in fanno è in teg a in dati da patabada quei bi
3: che non sdu se zino za cau a maisa ai ach mind da grazia ad in santupada avon la caplota de Santiago a cajun da quei di che nos ven ms Life della pendente, so grode quei nom a una seconda gada. A quai di, vois vus, dau a mi vies un prim codis, mon pe me de las gualzers e lur historia. In codijun, da varga 450 paginas, in codis, kins legge tions, iliai in codis, fegre cercau de vart, la societat, unions, cultura, tradizions, culinarica, also in quei codis venin si su ina massa de Montpemedel. Co venin si l'idea de scriver a scioia ina enorma ovra, che ha motivau vus de chavos alla lavur, de pur, de la vart per imperures, per biares ures, a semplomen se dedica a scriver in codis.
4: La causa è stata entras uffizi che ho aiuto, questa con la senazione dell'Alpazzola. Als anno 80, qui sono venuti a scoprire l'Alpazzola in Fitch, di Stanier, in Alp, da Vacas, senza access, con i jeans baguette da tai, proprio in Alp, che satisfaceva bo alle pretensioni domandate, insomma, bo. Allora io ho l'iniziativa da sanare quell'Alp, insieme con Medel, e sono venuto a realizzare lanciati in access provvisoric. Allora sono in Svilondra per planizzare un progetto più grande. Allora questa musau che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma una giuffra in caos, non si aveva proprio consigliata di chi ha dall'Alp. Con qualche Medel, allora è chiaro che la Vishnanka, Tiremon per me, e riapri insomma buon, chiaro, ai quei del vicinari, ai quei del vicino privato. Allora io stesso mettere ad un curriso enter. Allora io venivo a fare attenzione, che detto che era la caplotta in archivio del vicino. Allora lui un flyer, ho fatto mo copie, l'originale, erano tutti, lui veniva a mettere in tempo al zonzo, che mostrava gli archivio comunale. Allora, wenn es nur ein Flau brev, das Milizistin, lauen tun, kann nur Musauke, kosse jene Alp, der Drehts Privats, abo, Publik. Hier, wo es Musauke, das Vigins begaben, als Scheins, bei Alp, Alp, wo die war, alle Klaustre. Als Vigins, haben sie gumpere lieber Peer, als Milenovtschien, das ist Skirvetsis, Finanziales. Aber da won, schaut ich, hier, kein Possess der Klaustre. Aber quei ei vinho comprau quei ein buon flau in document no kin sa pagau in san flau document no lavat benedei aveva scrit che condizions kin stoppi paga pa l'alp allo sente quei vai u abavi che gli archive von in massa brev so un bi viglias aber quella se vevi in buche che ren in quella brev in like sai bulegia quella brev allo sono dice la cerca chi che se legge quei che aveva contattato il Tassisi Hendri in Twitch ed era consigliato di avvolverti al dottor Martin Bondi a cui era da seconda a lezza lui gli ulas brevi allora si musau che qui era scritta la scrittura tudestia veglia in la scrittura fece greva da leggere a breve capì qui tutto in altro lungaggio allora gli ulas gli ulas prima qui era in brev che dateva dal lion mili a 412 sono fece veglia brev allora io lo ho dell'impero di quel documento svegli allora gli ulas interpretavo dice questo viene in quelle brev allora scriveva una cosa mi ti sa buon mori mna ti sto a scrivere e qua quello dava l'impulso non c'è a scrivere aber scrivere che ti ha mai scritto questo è tutto che semplice. C'è chi scrive, a bete il canale da pupì, massa, avanti, non c'è un fil, che non sa di ben questo anno dovrà.
3: Ma l'impulso è proprio venuto da Martin Bondi?
4: Sì, bene, sì, l'altro è venuto.
3: E in quel caso, a ricercare in avanti, ad incapitare da un altro Nicolò?
4: Sì, in acclamare un altro, tutto in acclamare, si scrive, sono su dei vicini, Lascia forse qui, cioè è un interessante. Io non c'è da fare interviste con vicini, più di vecchi. A quelli hanno raccontato massa cause che vivevano più baul. Cause che io senza conoscevo il bo. A quelli hanno sedato, hanno tenuto di oh, cose che stavano col tempo da fonte. Io allora non flau in codice di protocollo dei vicini. E questo è interessante, quello da te, nel 1860, si do. Allora eri stato scritto in le famiglie che abitavano nel vicino, i fonti che erano nel vicino. Allora poi in Samudrigliaggio, mi diceva, venite in scuola. Mon padre aveva una scuola, mon stile aveva una scuola privata. Adesso hanno si messo insieme, i genitori di Afons hanno eleggiato in scuola, cioè flavano una luce che veniva dalla scuola, facevano il dice che si leggevano al piperder dentro.
3: Also qui non si discorrono che dal smelia d'occhi ci hanno...
4: Ma c'è un conto là untuan. Allora hanno stavano da scuola in una stiva privata, stavano pagare in chance per quella, stavano andare a lena per scaldare la pigna di quella stanza. Lo interessante è che avevano bulena perché qui era tutto che durava lena. Allora venivano magari la lubiancia dei vicini, dei luoghi, dei vicinati, appena cuscia la lena morta per scaldare la pigna.
3: Brescia hai in scuola nascita che ho un pimedel. Grazie a quella necessità di quelle famiglie che hanno ancora una persona di istruzione.
4: Io allora ho flau in documenti dell'archivio cantonale che descrivono che avevano in una commissione giù eleggiato del cantone insieme con gli uesti che dovevano promuovere la scuola. Ma poi era lo buono accettato dappertutto. E avevano dato in una direttiva da parte di scrivere, quando doveva scrivere, poi... Quello è interessante in là. Adesso scrivono che gli auxegni del plevon che avessi quella incompensa fece qua e fece Munglus ma con la dottrina ad un paulatin questo gli buinava per noi a fons. È interessante che qua è venuto a nascere.
3: Ed è interessante è che voi avete documentato anche mai tutto in via codice. Io ho detto che il codice è scritto, quello che ho preso nel 2024, quello è proprio feedback, cose interessanti, perfino una carta geografica fotografata con tutti gli slogan, con tutti gli nomi locali. Come dici che è lavorato con quel codice?
4: Allora, in tutto il lavoro abbiamo invenuto con quel codice. Ai deva temps che so evel stavi in Londra, dei polit, scriver, allora magari mancavi lu, scrive per la cerca, a magari in plavi su causa, scrive tu nasu scriver, quel che aveva schon scritt. Lu mi evel temps de stan, che aveva pratis bo temps pli de stavi in Londra. Allora kun de chaveva pu spoglia ton, scrive stava pu spoglia leger tot che ti aveva scritt per sve insomma chai alt insomma scritt. A quei qua dro bia bia temps. A de bia temps, ai halt ti in queres si chai da und la sto sti leger tot quai per se ve ai quai insomma si che sai dovrà, ni chai prendi o de quai o de casette, o de codis, codis de quen sta interessant quel weil so ni per o alti tart, quel veniu si de queer, queer in vicin che era sta scassier, a quelle migraus queer al più con il total document dentro altre il queen codis de queen des vicins che dettavano vende al 1900 che sono offcin un conto also un conto
3: queer in interessante periodo
4: quello più interessante periodo quella periodo ne quinza sogno il telefono al vic ne quinza venus con elettrici al vic ne quinza io sparaua da pliau che avevano giù l'aus 1980 ciunca di nipple in prima aua perché un pe aveva bu aua che il vic queer in per paliuse del denedine se mudri giai qui lo è stato che giunni al motivo che si è stato col vice per Jaus Jutz 1836 che si aveva buono da stizzare.
3: Tragic.
4: Fecchio tragico.
3: Quante famiglie avevano lui piars al da casa?
4: Non si sa in dreccia se 12 famiglie avevano piars. La grande parte era casa dobles che non bruciava giù. Qualche effetto drammatico, allora qui abbiamo una domenica, il Pierval era a messa, qui era da 6 ore tutto questo via messa, questo che stava nella voce era fuori in spinz, qua c'era in stiva, una persona più veglia, una persona malzona. In quel momento che qui c'era per già, veniva su Vasiera in un salmo di segni, a tre uomini di siat, a quels hanno giù ben patrati immediati dentro il curì, ad ells hanno deliberato fonds che erano stati stivi a quella persona che era in Telichmulzauna. Cioè lui se fosse quels più probabile bergei, anzi, con grande probabilità bergei.
3: In grande drama per quel zonzlo.
4: Absolut.
3: Tutto documentato in quei codici che non vengono si maisa. Gian Battista, ti hai capito di quel codice è stato il più fecchio ancora a voi? Hai esistato la vita purila, ni hai esistato il sviluppo economico, ni hai esistato forse tutti in stato, quel zonzlo, non è il 900 o il 900 un conto, che non per me è la faccia il più grande sviluppo grazie all'elettricità, grazie all'acqua, al telefono.
4: Also in dem che va sotto la pial ai zir al provvedimento d'aua al bove aua qui era bomo el vich qui era la zaclas a tons schitz weveni buaua schweveni lunch da di na kla lauter per sovini aua de buanta al movel ai es kret kai ma van juku flons per aua ma van juku flons a fali schiva ai ma van e per parto che nel lual da la val de cruz quei picche dus chilometri che stavano lì per sovvenire a terra, quei stavano in fit dir per quella gli altri. Era nel luogo che aveva si vede che al dritto luogo di abitare.
3: Il più grande problema che non per me è l'aiuto con la sua storia.
4: Yeah.
3: Non con la sua.
4: Assolutamente.
3: Also, io credo che scrivere scelte in codice è stato per voi personale, ma in una politica scuola.
4: Absolut, quindi enorme scuola, enorme.
3: Vos weis, es ist pur, vos weis, fai imprendisade de scrinari, per part, ja, es capesce bude se, scatzi chi, in a persona, simple, se mette ein wieder di natale lavur.
4: Quei muss a forze esci che, ja, scom biars autres, an talents, che in zupai, che venien bosch kuvrits, a termai se forze la casualità, che quei talent, che avessel, de scriver, ai venius kuvrits, entras, quei animato del dottor Martin Bondi che la descrive. Io ho un mio amico, gli hanno speciale, i parenti come da guarda mia mamma, a domandare a Daniel Asquel Stalenz, però di Smenetz Bo, Smenetz in matematica. La mamma scriveva brevi degli amici, dei parenti, dei casi, la mamma scriveva bia, al babbo. Ma per un fich matematiker.
3: In sviluppo, a chi ne mai ne vende lanciata tocca la fin.
4: Yeah.
3: A cui allora motivava vus da scrivere in secondo, di non tanterlez, venino slupitart, di non batteste manet. Io discorrezzo buiene in te di vostra affonza. Cresci ossia in una famiglia fech numerosa, al friun, al pivel, era già di ons pivels che vus. C'è affonza, vais vus giuca o mon per me, del costo in s'immagina vostra affonza.
4: Io in realtà era massa fra gli unzi insieme a lui, era di una settimana che aveva di una fatta mai, noi avevamo avuto mai che non si conosciuto, era la chista d'Alena, era un po' miscal, che si era un snex, cose, di quella scarsa, si vedeva, quei che non erano halbi ai liberi, il vicino tuo, con Zafonzo, il vicino, era in famiglia, il vicino, si vedeva se zuppa, si vedeva tre mai, era ovvio l'aua, c'è la vicina, vedeva buga, erano svita il beglio, c'è la vedeva, c'è la molevola di Naven. E lui ha fatto tutti i bambini che sono integrati alla lavoro di menaggi per il, la primavera ci avevi con un curissi crap, era da di danzardai, era da curì insieme bulomasi, era da di sventra animals. Grande impressione fa la vita di misese, lui ha fatto quella vita che si intasse, bo giuella, sati, bo s'amiginaela.
3: Scofei da di impur, esas vus, scop robet piagada stai ad alp ti ricordi in tes vois vos de quellas stats che vos mava scop robet ad alp
4: coins e ju sul lei ad un brive da mis duas vart han den prinen conosce ti venies confrontaus con la natira sto san prenden tu con la natira ti sto morder at per mai sta in primo men al temps da fons e al schein crescere ja schon crescere fich fer ma qui in mal che biamen das che la lavur kin selber da fa. Allora, su entra dati lo ebbe dis da Balezziaura che sa con bicche qui era da stuve Meral Salvadi da Schiamosch con Smama ma raccoglieva trieva se rudial sulle montagnale se quella si scappava. Allora dati abbiamo il momento gli animali che sa giù dracca che sa giù neve che sa giù garniale che sa proprio stiu se du stade vuoi stu scegliere alle malure gatt con causa di garniale.
3: Exponì ferm a Laura.
4: A Laura.
3: Lui è responsabile per il movimento.
4: Absolut. che porta a lui dal Malaus che i flumi crescono di strus venivano da lì sul flum senza più in nuot che avevano sbagliato in quel gasto in prigel da vita quella c'è in una sera che era venuta una borrascia che cambiava che ti aveva la teglia quella una teglia di crap che fardava da crap da zulper che aveva sti nuot di strus vi la fidanza sul tot possente sti piars
3: Aber la fidanza senza sets, è l'acina natura, è l'acina forza, è la volontà. Da quella vez vus biaga ad esclamau giù.
4: Sui morder. Sui morder, qui trova.
3: Sco, also, io sai, si immagina che vostra mamma, ni vies bab, bia temps per vus vevan i gebo. Vus vez dici mitel prediscurs ca vostra storas agen dici ca ella se fideva nyangen cu vostra mamma era importanza.
4: Yeah. La sora veglia aveva 14 anni con il fratello Ignazio e Nascius. Adela di ella era in cugina, l'uvrava, la mamma era in stagio, e lui veniva la spindrera. Aveva in comodità la mamma, Adela si aveva insomma da nuovo. Più probabile era il papà che usava la panau, il papà era in resia. Allora si era in incombra sul steble, Non che la mamma era in stagio ad avere un barcun che era sulla pegna, ma il barcun era l'uenzotto in lecenca, insieme a mamma radio, ed ella tatlava, ed ella udeva, poi patlava, la mamma, la spindrera, avanzava in forma un certo brigì. Allora la sveva, la mamma radio un po', ma cocco era, questo erano i buoi, avevano mai visto che la mamma fosse stata importanza, poi portavano i resti a scilarci che si faceva un buon qua. Adesso con 14 anni era la bambina sclerida, sì, ella di io aveva la prima scuola vita funzionava con il culbap o il menaggio per il gli animali si suppantavano buona scendere azione, si suppantavano buona scienza. Adesso aveva la più qua. Questo è già interessante, lo devo dire qua.
3: Allora, io capisco che in vostri figli quasi tutti nasci a casa.
4: Sì, yeah. 14 anni nasci a casa.
3: A voi? Sì.
4: Yeah. Scol Davos. Al Davos, al giovane dei fratelli, ha nascito in un ospedale. Allora è riuscito che la spindrera ha voluto che la mamma massi ne venda la lavoro in Perdis per se ravenire a vanno nascente. Allora ha stituito gli oli al ospedale, è stata là. Sente la nascente, la può venire a casa, allora viene a vanno, scol vanno, era scelto da quel tempo.
3: Che fa quel con voi, oh, con voi patriciais? Con ruch e con strenca che era per vostra mamma, da si immagina quindi a fons claras grons maravano per se sez, aber e quels erano stati a cupins, e quels hanno trovato l'ur attenzione.
4: Io le dico, la mamma per se fons al più grande lavoro al giorno, in primo sons, con tutti erano pins. A scocca le sores che in uscita slanciata in l'uvenides alla si sorprendere la rola della mamma, quella non spinge in crescita con le sores, a buco la mamma, la mamma era già nel cavo, aveva ecutato da noi. Quel che si ricorda che fece B, che la mamma aveva forza tempo, a strugli, a bottutina, e la deva di noi qua, quella era in cugina, preparava cavere, da miesdini, le scegliere, che la piglieva a pan, piglieva si pan, l'uvrava, la bianca, la tigliola, si mais, piglieva si pasce, a noi spinse, erano simpaesi, in genoglie da voi, mais, simpaun, ad ella cantava, Nichella raccontava praule di noi, la donna Hola, Caura si attenzava, di quelle cause era balletti, di quella scuola si aveva raccontato. E qui era stau, qui era profondo, come se la carezza che la mamma aveva per noi, e con quei temi che aveva a disposizione.
3: Gian Battista, io credo che noi venivamo in negato per il primo titolo di musica. C'è titolo di musica là?
4: Noi venivamo come un più 28 anni la cantoraia. La cantoraia dati di due registrazioni, ma una che da me sta in memoria spaziale, questa è una fiesta da cant, dalla Surselva, se sai andare, cioè, lui aveva la cantoraia molto bella, cantava comunabile, ma in quel cormice da medel, in una canzone. A quei era venivo in trigavo in mezzo insieme a Claudio Simonetti, a chiedere un po' di stau, della habitation senta medel, Abrel aveva lui arrangiato il testo della canzone Pez Pazzola, il paio del Pez Pazzola, col schneck da medel. A lui, vai a cantare quella, a cagione di quella fiesta comunabile, ma Eu așteau cânta în cuera, mai sfilie, dar ne cântau în cuera, domnul Duas, cu în cânțun, că e de popiș reștada, popi bi, de când sunt stai la oțelăs, ce baleția vușc, cu ei vom am. Păcură, băi, să iau plăjit de cuera cânțun.

0: Nus vein gestudiu il Schneck de Mädel, cantaus de la Cantoraia. A quei cau il profil de Dertier, oz cun miu hospel John Battista Manetsch. John Battista, sco nativ de Monpe Mädel. La distanza tir mustè, quella era la fin finale lu considerabla, in stueva giù, a Cruz, giù...
1: Rein.
0: Curigi, ma è che dice non si c'è fallio. Traversare la Val Cuflonza, dite c'è Monsi.
1: Yeah, poi era schon, scia.
0: Poi era in Liung Viadi, vus la scuola primaria, vus vus fatica a Monpe Mädel, vus vers in scuola complessiva, pliras classes, pliras fonds. Tanton la scalemaul, vus vus visitau a Mustè.
1: Yeah.
0: C'è rigordiancias, vus vus, c'è restau.
1: Qua stau in una medaglia con due svarts, papi. In regard al viad, il tempo di un viad, se aveva quella soffic pretensius, se aveva esser bialcia, le vie erano ben giubrigliate, se aveva un scursalato che fontanino, dove era qua balezia. Abri deva navadas, deva cufladas, che streva se mudriglià tra la neve. Deus se regorda, l'ordine de manco, se aveva giù tra la svalz, che era venuto giù plain la vina, se aveva un buon lavaglia, deus anche io streva la joda von, a che son daus spel mir dalla via giù, che ne asci gli dama o della neve, che era... per metà della naif sei da studen. Quei ozniang sas mi genakin ves shawi a fondi che si a fondi in quella situazione, da lui era tutto normale, insomma. Lui era magari la fardaglia, quei era bianca scada da mon fardaglia ni ci sufflava, quei era budin per noi. Ma poi era sin no mai normale ti ha da di scuola, portava bucce calaura era ti stava se da ta. Quei rina va. Lo consera di un stil, lanciate che si erano schon tic paupo. Non si temeva ne, non si erano alte crescisi agli ur della società che ti conosceva con le spause che ti eras. A c'è io conosceva se non.
0: Cosa si erano quasi di un stil o quasi di un pe?
1: In svaletà, in se sets al vicin, malgrado che ti eras esco els e. In se prestava in scuola, lo alti spert e al medem sco els. Perché non si erano buon prestare sco els, era gimnastica, non si erano di un gimnastica. A quei era un problema per noi, la vessi non sono venuti sotto sordi, dava la pai, quei era una causa non possibile, non serve, ma dava la pai. La vessi non sono venuti sotto sordi, ma quello se mi dava con zonzo. Quei che era lui alla scuola, che era un picco, era in una scuola che si sa, non si immagina, che se il vicino dovrava in una gidda, mi danno il, se veniva, la splontava il... gli estiva, non dava scolasti per buzzo, insomma, gli dava a mi danno egli.
0: Also, qui era sempre, ma durante il tempo di scuola?
1: Sì, poi veniva a mandare i genitori, quindi non dava molto scolasti. Lui aveva il tempo di primavera, sono io stavo sotto la scuola di Frente, siamo, stavo in vicino ad imparare il boss per arà, che aveva niente che imparava, la donna doveva per conciare giù le straps ed era imparava il chiamava col cricca doveva imparare le mogli per ella. Questo è differente, ma anche sono stato in steve o da scuola ci stavano vi in pastura da fare non sé. Sai che sono stato in attorno due anni che ci chiamavano a scuola sono stato giù con flanzi con le snorse.
0: Qui era normale?
1: Yeah, quei sas oz busse mi gina che quei era
0: scia. Ma come sa è che Monpe Mädel si teneva insieme, chi se gli dava, chi era quella vita sociale era, quella era esistente, ad ins era dipendente in dell'autor.
1: Yeah, assolutamente, quei era. Tutte le lavori che venivano fatte, erano lavori comuni, comunabili mai, in vicendabili mai, dentro privati, gli dava cella, per poi l'autor. A qui era quello che deve la forza, la persona insomma da sovvivere, qui era con macchine di turno, qui era non di turno. Scusate, c'era una solidarietà che io ho avuto un mano, ma qui era per il via, di era, se deve essere scelto, ma mi può.
0: Sente il scalem alto, vedi voi, già visto fa scrinari. Adesso lui, il trono del terzisi mai, e poi voi, vedi, abbandonato la patria, per il tocco trono a fare un prendisano di scrinari, d'anton quello può proprio io, con quel che voi, vedi, già visavo.
1: Il motivo è stato il motivo di essere adatti. Io ero scofonso, ho una giudina difficoltà con un'orella che faceva male al terzisi mai, e sono divenuto... Letti mi greppo il sound, allora vai stiu i telmiedi, all'ezza concentrato che aveva i pias l'udida, entrasse l'implementazione di quell'orella. A qua allora manau all'istituzione che aveva studiato il bistrein di scrinari.
0: Allora hai dato il plan B?
1: Già bene, il plan B è stato che sono venuto a casa, poi hai insegnato il menaggio puril, a per parte, ma avevo sfrazzo a duaulo, io avevo per parte con Elza duaulo, a per parte di Davio, di Nescoi dovrava eri da... Desi 5 carchi dovrava, ma stia lo brava se lo. Lui ha detto che la domanda frequentare la scuola del Plantov.
0: Era lui che ha detto la domanda chi sorprende in di che va in puril del Bab?
1: No, era un insomma buono, era insomma buono, chiaro.
0: Lui ha visitato il Plantov, faccio per fine il maestro pur federale. Cosa è stato per voi con la scuola? Voi era una venda casa per la prima gada? E questa è una scuola della vita?
1: Assolutamente, questa è stata prima la scuola della vita. Prima si stava a lungaggio. Vicino a Montpellier, non abitavo a Montpellier, si stava venendo confrontato con tutto questo, non faceva poco. Allora si è al Plantov, non è tutto questo. Io avevo luce il cliché, io forse io avevo in una certa direzione cui io sono giù là, io avevo già nivons. Io avevo una grande esperienza e la pratica sono. Ad in scuola sono io venuto molto attivo, io ad in faccio parte della discussione, scolastici hanno corrigito mai lui allungati, io ho accettato quello che gli dà mai, norm. Allora c'è qua venuto l'ambizione per tutti a un musaco che era buono e non è stupido perché non veniva venuto in un. Allora ho fatto il primo l'esame d'apprendizzati, ho preso enter. Allora ho fatto il secondo, ho fatto il primo esame pur con il diploma federale, ma ho pur. Però ho deciso di fare la scuola di manadra managi con l'intenzione di stare qui. Ma qui lo stavo là, i colleghi della classe hanno animato, ma ti stosa, ti fa il boss, fa il mai. A qualche prova sai che è il tuo, sai che è il suo venino. Qui ho messo un momento in quella via, da tutti hanno provato a fare una maestra. Allora ho avuto informazioni da qui. Poi abbiamo usato che quella lata è fece d'aula con te, è impuro della montagna, che è una buona pratica, e poi sono stato via lavoro da prendere, da non prendere. Allora là vengono via cause proprio dal pupì, cause giuridiche. Allora da voi stai preparati un managgio, ti stai usando cioè, il sviluppo economico, ma usando prospettive sbagliavani, che è stato enorme via lavoro.
0: Ma qui è dato a voi di più investire, come in managgio ha funzionato?
1: Sì, questo non c'è.
0: Perché voi fatto un enorme sviluppo linguistico, al tudesti che venivo più di tiro, voi avete cercato di scorrere, e poi tudesti che forse pochi autori si è l'accadì di quei temi.
1: Io ho detto che la domanda mi ha servito, ma che ci sia terra romancia, qua va, io ho detto quel complimento. Io ho detto che è ben lungato tudesti. A quello c'è da parte che io sento che la scuola sono in stato attivo e non fece se ne quindi adorava tudesti. Adorava quello lungato.
0: Qui ha rinforzato la vostra personalità.
1: Sì. Yeah.
0: Voi avete venuto più autosigurezza, ad voi dite, io sai, ad io sono.
1: Entra quello è stato un po' da iniziato, in questo caso che ha iniziato, da stare a disposizione, io ho mai ancora più fezzi.
0: Ma voi siete in fezzi bia o fezzi, a montau e fezzi bia? Per menzionare idea. Forse in.
1: In una migliorazione generale, in vai a menzionare l'Alpazzolla, senza un coi per il visionario, se lì è il più importante. Mm-hmm. In fase economica è stata la così l'administrazione della Banca Raiffeisen, che è stata 28 anni.
0: L'OSS, voi sei presidente?
1: Sì.
0: Yeah. Asco abitante di Montpellier, voi sei in te in certi privilegi, forse in certi clici, voi sei in te in un campo più neutral, voi sei di Montpellier, tu io, c'è Mosté, vi avevano in te botto il fine, se il madame la dritta, l'hai raccontato in te di qua?
1: Questo non c'è. Quando ho fatto il mio è venuta la fusione di tutte le banche che ho fatto. Tu eri stato un persona, tu eri stato in Cantaus. Adesso sei stato in Pibau, ma tu eri stato in Nau, il fine era il mio ladrice. Quello era il mio primo, questo è un buon mio. A virt la via, da discorre a comunabla main, da flala, schlegazions comunabla main, se gire le squitch che veniva si la banca sedrunca, vi sincera se, che forse è un tenu in tectir, Abbiamo avuto una molto buona collaborazione con tutti, a Dina, insomma con tutte le banche. Qui è stata forse la mia farmacia diplomatica che ho avuto, quei sentire con l'altra patria, accettare in altra maniera, discutere sui problemi. E qui è stato molto positivo.
0: Come voi ricevete quel sviluppo che la banca Raiffeisen ha fatto in tutti quei anni che voi siete attivi al Consiglio d'Amministrazione?
1: Con le banche Raiffeisen conoscono, vedono anche le banche d'estiva. Quello aveva un buio di scuola, fece poco di scuola. C'era tutto l'aiglio, poi anche scuola, poi su entra massa di auto, a specializzare. Sì, in certi settori, in Cina, non si fa il manema, ma a specializzare gli auto. È stato un successo in Zalue di Negiù. Se potrete, qui veniva un sistema di elettronica che era a buon studio, ma tutto per sin pupi scritta a mano, lui di cui veniva con l'elettronica, la banca ha voluto essere d'applica, ma porge danese da Spagna, prendendo danese da Spagna a dare ipoteche, alzando lui voluceva se sviluppasse in differenza, con le paghe, che le imprese devono buplire le schulde, che avevano in tasche alla fine del mese, ma anche chiamava su conto, so. Quindi il sviluppo che veniva, lui veniva al bancomat, veniva le carte di plastica, veniva in centro l'auto. Il primo imprendista era già a Mustini, un imprendista che ho anziato. Lui era nato in amministratura, in collaboratura di un imprendista, questo era tutto quello che noi avevamo. Al Davos che ho abbandonato era un gioco plazzo di lavoro, tutto insieme. Questo era interessante. A quel che dina stava mia devisa, che il presidente dina essere informato, a si engagare là, di intervenire là, di fare presenza. Tutto quello che funziona, deve essere buono a Michelin. Lo c'è io.
0: John Battista Manet, voi siete buono a si engagare per uffici importanti per l'intera società. Voi siete engagati per cause che fanno bene il cuore. Per esempio, la cantoraia che voi avete menzionato, come membro del cuore per il segno, qui è di una stessa uffici cuore. Voi siete insomma un utente per la vostra famiglia.
1: Ja, qui è interessante, c'è mira la voz di scuola con Zafons. In casa forse scoppù, come nasce purire il Zafons di Nazionale Tai, ad venire in Nuelia, ad venire in Misese, ad venire in Sidal, ad azienda di Nevenì, come mai? Allora non si è spuato di prendere tennis, prels, qui erano pinze di fare buon, se no, in perdis, ma un buon tiro siamo, ma stiamo in perdis, se no, a fare buon, qui godevano els. Ne è schon che da dich fuss für jetzt politisch wenn ihr so da fini fein da fini la fa fein sin quei quei tem allu meine so lo spre per garda land quei era si usi e mi che se ni ulao di in tot quals
0: e bene men sparks da attrazioni
1: non po sai cosa qua aveva ni gudiu de qua la scausa negli un viren che spavolo e con schis con els e dine io se ne dine se spuau de di con els quei che si aveva ne bugien ai in camonnes dormise in camonnes. Qua anni è di negativo, qua fanno un nozzo.
0: Io vieno da, godo la natura, qualche volta anche me ne dà una buona del, supponiamo. Gian Battista, mi ridavo con Anna Margrit Vincenzo di Andiast, a Lyon 1988. Vosca è stata una stessa a Montpellier, bien, con l'eccezione di quei tempi che voi siete al Plantenhof. Come viene in de Montpellier di prendere un conoscere in una giovane matta di Andiast?
1: Come è per quella cultura che è la colpa? Io faccio parte in una partita onze come c'è da su selva. Allora, ella cantava e allora non si prende un conoscere in l'altra. Allora, viadi da vita lui, non c'è da cristallizzare, non c'è da cristallizzare, non c'è da crescere.
0: E questo amore ad un premigliato e questo è ciò che viene plan planet?
1: Qui veniva plan net. Io sono in Staus, forse, precaut. Vengo in appartenaria, brumo in causa del ciao, e sto essere il cuore, sto essere il cuore, a ciao sto in constato. A sto vai bo. Ma col cuore, lo si sfrai di un altro esperto. Ma col ciao, e poi, e bu in abbiala causa, lo hai sti bu in appartenaria del cuore. Allora, sto con stein con l'altro.
0: E sto con stein per qualche. Anna Margrit nascida Vincenzo, dann die erste Lu, e venite con voi, si cau a Montpellier, che si capisce e buda setz. E questa è per ella una gina discussione, da venisse Montpellier a vivere.
1: Nein, so setz bu. Ella è lui, che gli avvisce, de terrena si cristizzau al pligé, de stiai comunabla, ma come si invia. Adels era jekerschi de Siena famiglia Purilla, ella conosceva l'antira Avagni, che venne Avagni. Dentro a scuola qui stavo in biviale di vetta, se non sbaglio, traccia il caro insieme, va in giù Clic, va in giù la Senadat, ti sa smo. Essere ringraziati per questo che sono venuto.
0: Gian Battista, noi stiamo in una pausa musicale. Voi vi preparate un ulteriore tocco per noi, che vi è stato l'anno?
1: La sera spero il lac del John Balzer Casanova, un tecno di Florinca Mattias. Quella canzone che io interpretavo in diverse varianti, questa è l'Olm, a Songail, che il canton Grigione era Hosp, a quella mi ha fatto un'enorme impressione in che varianti se quella canzone stava lì interpretata, mezzo intorno a quella, stava bellezza, e poi l'avevo il giorno un balzo, quel terliggiava, tocca si davanti la sorella, se qua fai plegione, mi dice che non conosce l'Elm scuola. Per questo, quei bici, se veste, là, quei tocchi musicali.

0: La sera per il lac di John Balzer Casanova, la versione molto cantabile. John Battista Manetsch, mio hosp oz el profil in che si vese raccontà a Scibia, a che raccontà e fece bene, per cui io sono complice lei in te col tempo, John Battista. Lei vuole tutti non domandare a voi. Voi avete prima conosciuto vostra donna Anna Margrit, avete giù vostra Fons, e voi vorrei usare una voce e il tempo. Tutto quello che voi avete fatto, bravo, ampio, se scolau, sco persona, fatto un sviluppo enorme. Che sia mi aveva voi da giovanile?
1: Nicin. Quello il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi incomandavo. Allora, quando ti è buono, fai che ti va a venire. Ti va a buono il mondo, se non vuoi lontano vendere un paese, lui vede se ti è buono bene. E poi forse sono in te quel che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stato a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: A dosa schon uns mal reinziehen, was er von, wo es weiß, treis, wo es er es quendisch, ko natural mein, schon gab ich pauk. Ko es es wo es ko bab, es es in ka, patrchais ko ka afor se mun kaue, wo es en was er von, sa.
1: Gut, das sind nun da als er von, was er wege. Also ich se sentel, de des er forze bia graus, und es ko bab, ruhe seuvels, ponderaus, a die laune ki fa besins. A tut schei, persequita, si fa besens a gli autobo.
0: Avon si sons ves vus rodau al managi a vies fel Silvan, con simple co iu, con greva is istau de shada.
1: En se sens va io faig quei fic chionch, interessante, mein. En me es in caricas che va io surpriu, istau d'entrante io, ag 15 giorni va io faig controllos pel canton Grigion, sil sector d'animals, al chumè d'animals, chumè de las aues. Allora, dina, pus premis confrontaus con purs, can dic, io surdone el si discol pren. Ni che geven col due io dail, ni in vole, que fieve mal. A termese col ue veniu, alla domanda al fil volti el nibo della DJ o ai el tres de dai, lur questa per moi clara.
0: Adela è faccio il plantahof, da faccio?
1: Ella faccio crinari verso scola ausla, vel vese vi u scola imprendista, adio alle gusti lonchla, o qualche au alu, desh ma vediamo che le tutine mius a dich bain di au supreno menage. Ella supreno il menage, alu faccio tutta scola zion che il stöva fa per supreno gadel, a su entra la bottino faccio scola zion che l'ha il diploma de pur, che il suo via il sostenimento che pur sta via delle autorità cantonali e federali che ci ha buona scuola si un suo regno il buco questo sostenimento andiamo a Eladina faccio al mio papà a sordau da me e c'è l'uvrame con il managgio senza mi ci dà in bia c'è il baseva ci c'è aveva l'andamento con me e poi vai a proprio essere spruato da bossa Michelin, weil Schell supprimiert die Menage, Schell steuert die Zider, Schell drauf mit dem Kussel, Schell sind die auch. Aber der Prinzip war ja die Prima, die ich sie, El alla Decision zu der Menage, die ich faccio und die ich faccio bom. Aber es ist important, Schell prendest dir Pligier, der sich sviluppar, die kannst du jetzt, se die Zider, Schell wohl in der Company, bo in der Company, fall in der Wende, in der Bo, weil ich steuert die Zider.
0: Ma è buo semplice da sorprendere in menage per il Monte Medal?
1: No, è buo, sì, semplice. Ma per noi, la struttura che noi vediamo, la topografia che noi vediamo, è buo in menage, fa grande. Per questo è importante che l'anno si commette in calzadina per spaventare l'uvra. Lui quel va l'uvra, lui si chiede. Lui fece una domanda alla fine del menage, nella sera in Ciavia, c'è un viren. In quella direzione vai lui si gira con lui io si gira fai via scoldrova però il solo è domandare c'è il valo hai sti babcao sa sti fa
0: che funziona fai bain
1: yeah.
0: Mi dai un tema con us dus vengiuni a spredischkurs hai domandato vus e diso au nina gain codis in de di causa vostra famiglia la storia da vostra famiglia John Battista, vos ves dit, que vai domandau, je, vos stu fare cercas, da nondre vos lo survenu tot, quales informazions. Allo vos vos dit, mit se ca fa sur sta mai fec.
1: Io ero scofoni marvellius, contes ga che han dit, is traia tata de marvellius, go a tir de tinua. A tutine stu io esserin ca Abbiamo l'interesse. Io ero al Biaia, fonete in resia col papà, là veniva il vicino che aveva in radio, qualche moelle aveva un albiclo, raccontava, io trattava. Adesso funzionava quello, l'umano abbiamo un po' di noi intorno, il vicino, amaravano, poi provasevano, a parlare, non avevano un figlio interessante, il vicino era Giuseppe Vanzini, un atletico, ma in personalità per me, fece interessante, quello raccontava, con tutta la mia data. E lui vede a me, con vicino insieme, non avevano domandato, c'è che il consiglio di noi, il maridani, buon maridano. Allora lui diceva, facciamo caffè, sei buona notte. E lui diceva, se vedi se c'è noi, se vedi qua immediato. E qui era il paese che era stato da me per ambia altre cause, ti fa se c'è noi, se fai immediato. Bustavo c'è il bambino.
0: Liquidà
1: le faccende. Adesso è questo dato. Il motivo è che volevi la storia della famiglia, da cosa vieni al Cinella?
0: Da cosa scrive Jesus, non scritto in codice. So, tra quell'intero lavoro, da quel codice, che avevano 450 pagine, non ne gassa mettere nel lavoro. E quello stato che vuoi essere venuto al tempo di pensione?
1: Io mi avevo incontrato il tempo di pensione che ho iniziato con qua. Qui ho scritto il primo codice, sono non ne posso più confrontare con la storia della famiglia. Io avevo che c'è qui la storia del vecchio, era buona da tau, e veniva per parte un bel malione. Allora ho scelto qua questa piantina, ma in avanti, in Zapruè, per causa che udevano la storia del vecchio. Allora se dà un tec l'unteras qua e lo che noi venivano a stupare da fragionzi, in fragio natalezzi, non vi dava ennus ad ingiantare, sono andato a ingiantare, sono andato a dire che i fragionzi più vecchi da vostra maesa. Allora vai un ghiaio da tematizzare la disgrazia dei fragionzi. Allora i fragionzi non si disgraziai, io avevo il ciononzi, avevo le pinche ricordienze da te, la sora aveva stuzzo, il fra aveva fino alla recruta, aveva venionzi, a cui entra

0: capire, lui se la slaga, ma zida, sin sua entra, ma io dono a fare il vieto, come in queste cose buffate, a plaghe che sono migliorate, e queste cose ti buffa. Allora, se un paus dis, che ha in certe rega, quei asti, un grazie che ti ha fatto, quei ha fatto bene, non c'è in gara di scura, non c'è mai stato di scura su da quei.
1: Quei biarzon su entra.
0: Che si son ton su entra, quei vignò.
1: Quei capitel, trist de vostra famiglia, lui è in te montau vus de metter nirsin alf la storia de vostra famiglia. E qui è stato in te al crap che mess in rocla quella lavoro.
0: Qui è stato il crap che mette in rocla in te quei. Perché io ho una logica che ho discurito, per gli uni ho scritto, del stotz, ho esprimito, mi ho visto scrivere la storia della famiglia. Ma con si vuoi dire, io voglio mai ho scritto, da minchi in se vi scrivere, se si riguardano da fondo, se temi da scuola, temi da religione, tutto quello che veniva. Allora il corso di vita, che ha abbandonato la scuola, va hanno scritto minchi in se il corso di vita, che ho lo metto insieme. Allora veniva quel tema insieme, scuola disgrazia, in temi da fondo, se esce in tema che... va sotto la piala, a fondo vanno a piardere, in frave, vanno buon flau, quei di pli, per l'altra ma un anno in flau.
1: Quei è un capitolo di quei codici, non
0: vedi? Quei è in quei codici.
1: A fondo che vanno a piardere.
0: La domanda era, se l'hanno spubblicato qua, e non l'hanno veramente niente in famiglia.
1: Gian Battista, cosa compare quei codici esplicit da vostra famiglia, su da vostra famiglia, scritto da vostra famiglia, e quei codici che sta interessato? Il resto della popolazione, che da fa nuot con vostra famiglia. Da cosa quel codice interessa?
0: Quel codice è un codice che muss si coi ne famiglie grande se aveva vivere, survivere, pli baul. Per me va bo specific mo per la famiglia, ma poi cosa survivevano insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie, pli baul. Questa è una copia da una abbia altre famiglie. Io sai che gli altri che hanno interesse da biografie, in quel senso, abbiamo molto specifico biografie, e curto davanti al papà e alla mamma, e tutto c'è una storia vivida in una famiglia grande.
1: Gian Battista, se mettessi so non è in una gara per fare un tirz, codice?
0: No, la donna dice che io faccio un po' più. Per qualche... è veramente enorme.
1: Gian Battista, non sto in mini trina fin. Il codice che viene, che compare prossimamente, la storia della vostra famiglia, il nome se vai un po', di alle sebo che va, questa è una propria sorpresa. Gian Battista, ma non grazie al fatto che io venite tra voi, non sto per trasferire un ures. Sur de vostra vita, un grazie al fec per vostra avviata dat, per acquintà de vostra vita, vostra esperienza, de vostra fracas, apre de vostra success. C'è non sveno un individuo di musica che vien?
0: Quel che io tocco non scantle, se non mi date questa musica, ma è parte da tutta la musica, fig variante, io taglio un po' di tutto. Adina che una parte che lei magari un vien cantava, io la Lisa Stoll, le ho adina piacere che la suona sia... sei su Tiba, sì. Ai balletti da là, ad è darla una versione con la cappella del Nicolao Sen, che suona come un abla ma in al zau delle vacche, tanz der Kühe, a quel nome, a quel vito, a quel bugien.
1: A quel, divisa d'un plino sveglio bugien, un grazie al fec, Gian Battista Manic, a davus a casa, un grazie al fec per tutto là, quel profil con Gian Battista Manic, se vuoi svusta là in rtr.ch, Nie si nosa play RTR. Ku e adina vus divijais. Io son Gabi di Gonda. Stai bain, abu jempus pai in altra gara.

0: Les novitats de RTR.
1: Carrusel de candidats per la successió del conseller federal Guy Parmelin. La consellera dels Chantuns, Songallais, Esther Friedli, en estat pitja posició. I de nou mai mo spectatur la tachada Grigion Nino Niederreiter spetxa vin avanti in de pli temp de Glatschter Winnipeg. Quen dus es tema so zeles dies al microfon Urs Müller. Bienvenue. La consigliera del Chantun Songallais Esther Friedli na vuol bic candidar per il Cussell federal e uscì a bic succedra Guy Parmelin, quai a conferma la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tokenburg24.ch. La veglia vin avanza a engagiar con tutta forza per la popolazione songallais nel Cussell del Chantuns e della speria de venir rieleggida l'Alteron, uscia la donna da 49 ons vin avanti. Il 9 de dezember legge il Parlament il successur o la successura dal consiglier federal partent Guy Parmelin. In us medain nel Stadis Unit, so se si en conoscent ci che diventa la nuova pledadra della Chasalva a Washington. L'anteriore commentatura da televisione Katie Zachariah doae succedra Caroline Leavitt, quai a comunicia al presidente del Stadis Unit Donald Trump sin sia plataforma sociala. Zachariah lavora già per il presidente, trant'rautersco consigliadre da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Leavitt aveva dimissionato alla fin d'avust per motivi familiars. In il Panama a strembli la terra ierzventer mesdì. Der trembla e gina fermezze da 7,6. L'epicenter sa sta alla costa del sit del paese centralamerican. Qui ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti USGS. Il terremoto si è stato sentire nella capitale Panama città. In avvertimento del tsunami hanno le autorità centrali puspe aboli. Rapporti da Vartons Pligrons ne dati bici. Ed anche una novità della NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione per il Winnipeg Jets Beach, cominciata in Norge Vish. La tacciata da Querne per la terza giada in Serie Beach venire sguardata ses club ed è stata in Vance. Winnipeg ha perso la partita contro Anaheim con in a cinch. Il contratto di Niederreiter scade alla fine di quest'anno. È là in contratto di 3 sons tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi per grande parte sur tracci, per parte plovi. Il suenter mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in sur selva e 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Cuors entre les dies que vos agis encet tot flotta sur tot com a deiva la senza huts, quella sonda de plievja a final menina de quella skins astia sta cum buna consciencia a casa, suenter sentides veny fin demes de soleil. Cesare Cessel ni sta per leuns in canapè, cun incodis, ni cun trevia de nix in seria, ni una shibugen tecla radio che vos vezon de fa liquida quei acei el tane casa bugen con vos tocca de miezgi Georgina Yankee bella sonda.

Quei RTR gidis 10 d'Oktober neu d'anniversaris de prominente nostra terra in historic, oz festivas Alberto Giacometti seu 121 anniversari. Quelca a faccian conoscenz el Grigiun sia patria la Bergaglia internazional con seu art de sculpturas. Schon questa primavera alla posta svizzera e deu in marca postale sco omaggi per Alberto Giacometti 121 ons de pisianesci a si sontons de picalei morts. Una marca in formata poet pi special a si la marca L'Homme qui marche, una delle sculpture le pi famuses del Vegnavel centenè. A diciamo prominent dentro quals che vivono e un che nasceu sinz 10 d'Octobre il balapeist Sherdan Shakiri sa festivasiu 31-avel ad auts pada per mia petta lavur specialu per demeun sin Shakiri a seu FC Basilea che datten demeun la Superliga ordei fer encunter veduts. Us datia una musica della Shakira a Luta Clenza a Cientera Romonce che nos ascien. Gratulà!

0: In quart, vergalas 10 nascendas a nascer gidils 10 d'octobre, con us ven survegno posta cun auguris. Si somla sur selva a Rueras, esi il Santiago Cavegn, che sa fa parte e festivas as giuvens dulcs quindijons. E Rueuna jots gida festa ad fa princes asem c'è petta pil Fidel Cadalbert, nasceu zotzavon satontons. Allo scienze gratulati in giubilar giù la bassa a Buchsesi Notianet Per che complenesce i 81 naval. All'uno venza strugno una carta scritta meun che non si venge maladet pauc sulet che la giubilara a nom Natalie Conrad negina indicazione cons ons che la Natalie complenesce ozza non si venne bonnua che la ei da casa. Forse c'è qual scan scritt teclanos scrivi curte nusils ons della giubilara a nua che la ei da casa, che non fossero no completi con us gratulein col regal musical vitirne vendelas 12 mesa. Figlie que vieni s telefonin 079-270-07. Ad us, usei, nossa numra directe studio trumf 0800-2130 per nossa numra 10 del mens October.
1: La Cupina.
2: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con agua minerala. buonengiadina.ch.
0: Il nome di Cia Scienza Termeter Nua, nostra scadiola da Natalizzi 0800-2130, la numera decida, ossici, da voi.

0: Sorry.
1: Tu ses imniu uras dudi nua kei vapar ina ulteriura de nossas desideradas.
2: La cupina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
1: Del telefon d'Enzel BNGV, Andermatt BNG, Ovita Bonetti.
4: BND, giù quella.
1: O svenze bonci tu sa decider, ne ve? Perché che vuoi un bel dus, che vuoi un conoscis con la telezzi, oz?
4: Ja, oz, ol... Mi unes al Santiago, che vende rueres 15 anni. Io ruon del Fidel Cadelbert, cioè sia Tontons. Ja, di un les gratulade doma dus. Zum fech de Santiago luresen... Lanciate da si un prendisabile che lanciai valore mattai luist proxim che ad al fidello minus lude maunch per esora fa fiasta.
1: Adossa, io vita la scadiola dati moper in de quals dus?
4: Che lo sciai nus ire la tiel Santiago.
1: Ah, sì. Si rueras per ses dulce quindi jons. C'hai un prenderlo?
4: El fo elettrica del energia alpina o sedrun.
1: Ah, cazzo sta in patria.
4: Ja, yeah, genau.
1: Vengen se unter d'Andermatt sui al bzu?
4: Ja, yeah, oz mondiu via, oz vanno sento pade de classe, vi tu jec. Adosso mondiu l'ora prestel, trenne von via, ja. Yeah.
1: Da me un non in agave es dich, lu mai sto cruaun?
4: Lu mai non sto cruaun, ja.
1: Ah.
4: Genau.
1: In flot programma, io vite Bonetti per quella fin demma in legra, sento pade de classe lesse oggi, e adine puspai quals moments in tic de saragurda?
4: Ja, genau. Ad sento pa con de quels cinzo shonons, bege viu.
1: Quai propi figbi io vita. Shalou, ter matin nus la scadiola si rueras al Santiago Cavin?
4: Ja, yeah, grazie fitch.
1: Adina fitch bella fin dema, toccan in altra ga io vita.
4: Ja, yes, se meglio in terra, gioquere, tutto bien.
1: Ciao.
4: Ciao, grazie.

Hallo, Fitz. Sur tot el ciao en cort en vos churvels domandai en ies giug de linea in a causa. Ier venzel en ciao in a nova runda. A pil pli vai vesto con la machineria cun proposta se mette propi en moviment. In a solia proposta e arrivada il Barschun sin fundament de quals cavazzins e se tracta din a causa cins droven cugin e el bogn. Quella causa nigina friet, nigina savura dei dat ella da cumpra. Bien cumpra, sanse di quasi tutti jetzt cavazzinus bu exnum in agit un. Veis o se un buonas quattr minuta spada per ponderà. Alulu spicenze bugen vos telefons.

0: Lucio dal balla balla ballerino o ad us scienza stelta a balà vostre fantasie e iuras per giuga
1: C'è Ciausas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch
0: Hier wenn sie lanciau in resch nova runde an usen curin qualche se zuppe de vos quals cavazins
3: La chausa d'ovri en cugina ed en il bon. La chausa na negina sevur. La chausa dati de comprar.
0: Azici, in idea, c'hai se ves quai esser. Ampruai, telefonai 0800 20 21 30. Nossas flinges de telefon sin vert. Pinadas per vos, telefons. Vascian dici in zona di una conslancescia. Zicei nief. Anias giug da linea e vai un po' vesto con quelle prime proposte e idee arrivano para e oz il cas 0800 20 21 30 in momento spicenza è un in a causa chi trova in cugina e il bogn anni gin friet ed inza compra quella causa che non son corin. No, io credo che auditori ed auditori, ciurvals e in os, le dieci mesi, vi fa tutte altre cose. Ni ugeggia è un cici. Ah, lo scalini, lei mi raccica che c'è causa di BNG?
4: C'è causa di Ida,
0: BNG, Ida.
4: BNG.
0: Allora, vi dice risponderà.
4: Spontana, io ho spazio vidi in Migiel.
0: In Migiel? Trovo una cugina, il bogn. Senza dovrebbe altri slogan, sai, Migiel? Freda bu, dipende c'è klein. Ida. Il Migiel è un curinze buc.
4: Ma è una proposta.
0: È una proposta, sì, c'è che rotto il ghiaccio. Shalou, bella sonda.
4: Sono meglio, grazie.
0: A tocca in altre gà. Ciao, Ida.
4: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao. La Ida Sghiera. Faccio la prima proposta, oz sonda 0800 20 21 30, se us vessa se un'ina idea. A shock matenzelo quei Migiel, insieme a quel Barshun, sin nossa iesta de propostas giugain lu de meun domenica per 30 francs.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: con musica tot pacifica da Bruce Springsteen e veniu venia von lasendis. Co fosi con visita in concert cusera? Trais da divers gener an viden den sacentai en...
1: Il challenge.
0: Gin Nectar 37 sia Bibi va plan da un nom sia tournée de concerts cu sera se ferma la cantautura Ramon Cel Cinema sil Platz a Ion e se tracta di nantir program de concert ca sfundren in mun magic ce nua e absurd. Novas compositions de ben canzuns de pop moetox pi experimentals du di cu sera ne vendelas oc a Ion el Cinema sil Platz. Sera de concert, Pilongen sien sur selve, la Baselgia Son Jons Musti, concertation Cantus Firmus, di ensemble Le Phoenix, in concert cun canzuns romances nordicas, direcțiun Klaus Scherer, tot quae cu sera ne vende la zoc, en Baselgia Son Jons Musti. Sera de concert e in Engiadina, la Bozen Brass a Simon Gabriel, concertation in Sala Polivalente a Clin. Calma tirolese fronte sin temperament italiana, sia senza descrivere l'ensemble Bozen Brass con regis e la musica tradizionale, se muove la gruppa Bugen e in Autors Mons Musicals. A Clin daten sue concert insieme col gron talent de Stjampf Simon Gabriel. Se vos la este clar, merà lumeina vossa via vos cusera silas oc en sala polivalenta a Clin.
1: Il Challenger.

0: הנוף מנוטה סטוקי דמזי.
1: ארטר אימפולט.
0: Quest'emma ude u bene un qual patrach tir du mondes proprio de quella sco cattedrales che dat magari strus rispostes quella suente il sen della vita ni c'è in bien cristia un c'è fa avanti rival pi bugien esser bella ni perdetta ad oz oz fa zegna pite dosla du monda shatems e in raps
2: Scienza vesrim nari taim cum far tota la sperta allorent nis in eda milionari Si constat, ci taim psei eraps. Lavaren gal 30 secundes is daint, ant solver cun treis morses e correr alla lavucr. Durant tenantir de, in savesserim nar massa taim, ed usceia raps. Raps in zogudanier, daror, sparnier, uparfin perder, cui taim funcionesci oter. Taim e bec raps. Tenor me entece bler picu stevel. I bagn i picu stevel, ci nos vagn. Minci in denos survin las mademas vancia cataroras. E scuci las nici giain decida cant reccia ci la nossa vita è. Natural manci en raps importanz, però nins danirs. Son prolungar in moment la duman marvei si jem prem radi da sujej šgotsča in nas.

0: La Marella.
1: La Sanda sul Chanel Romenci, la Marella de Dots, vens u dia scuccia cuires prepara per stets più ciodas e più lunges. Da vos usa una mezz'ura radio e su vens gerde più con quei ces pensa, con quei ces oda alla fin. Ce resta ce intervistas, ricerces e dis de cialur. Nus godens quart da vostras culisses, con l'Andrina Caprez ci ho fatto la Marella. Andrina, cura egin se comenzò da lavorirvi da quale mission?
2: Se gioi sa venzu se ia ci facendo le interviste sfida manevel di intermin de mission. Ad per essere fitti actual, a terca la Marella osa vai ad antant faccio le interviste apposta, cura ti era proprio ciot, per vecchio proprio che feeling. Da stat at alovaia la che pusar che materiale un po ci va registro am fine no sitz da vos dex trentrent va ne da fac legna ni l'altra notizia ad ossa c'è ottobre a pus perfect e ci va propa scret a fac le mission va a schon er sa curgia can sper chan zamble da pus pe scutiera con cala calera
1: e tis ricerches mudo al möt scuche tu vejo se tres cuira.
2: E schon, ich war anscheinend verstehen, wie viel schuhe ich mir die Vejor noch die Plantas erwert, noch die Obler Beton, nie oder daran, so fach das der Wert, das nie Ava, die Proer ein paar in der Verstehen, das Akkorder, sie dat aus ein paar nicht differenza da temperatura tutte norce ci è anturme ad avant veva che focus insomma bec lo geva tra si marcetto d'otter
1: e ci ti restò al più ferm da tia Marella
2: ci dec plantain semplicemente da ple plantas e spert fac ma in a planta d'ora Platz ad ava, a cira, a bler time per crescer, a di spazi a savent schon duvro per in sace oter, a vetir svincin marce setz, po be decider sur da mincia sur faccia a coira, bler a privat, a bler a smidadas duran time, e ci las decisions ci venian faccias oz an conseguenzas anc an decenis.
1: Grazie fitch, Andrina Caprez. Per ci ho mangiato la Marella o volesse taglire in cina hotel l'emissione intera asciata su Play RTR o su rtr.ch/Marella e lo asciata era interessante visualizzazione scuccia cui la potete guardare con da più verde e da più ova.
0: La Marella.

0: Las novitats tăr RTR.
1: La consejera dal Chantun Songalaisa, Esther Friedlin, ha avut beci candidar per il Consiglio federal. E per via di un accidente nel tunnel San Fedele a Roveredo e l'autostrada A13 ier stata serata var in a mezz'ura. Il suo intermestivini adina puspe a plover, a cui era arriva la temperatura.

0: Tura fino a 15 gradi. E le studis per voi al microfono Maria Fieli Biangi. La consigliera del Chantun Songalaisa, Esther Friedli, na volbec candidar per il Consiglio federale. Quai alla politica della PPS confermas in domanda dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veia vinavanz engagiar con tutta forza per la popolazione songalaisa in il Consiglio des Chantuns e speria de venir reelegida l'an proxim, a dic la duna da 49 ons. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federale partent Guy Parmelet. La Partita Popolare Svizzera ha intanto annunciato che la veglia almeno proponer due candidati per il posto che veng libero nel Consiglio federale. Quai agisce il chef della frazione Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doen essere sin il ticket, decide la frazione della PPS il 20 novembre. L'ora se venga era a mussar se dunnes candidescien per il post. Thomas Eschi ha sottostriccia che dovrea dunnes et omens in il Consiglio federale. Ed era che le regioni linguistiche doen essere rappresentades a moda maniera adeguata. Ieri avant mezzdì hai da un accidente nel tunnel San Fedele che s'acciata sull'autostrada A13 a Roveredo. Tenor comunicazione della polizia cantonale hai da una collisione da 5 veicoli. In mataccia sai venire portata all'ospedale per fare una controlla. Tenor in prima san conoscenze sai la ragione per l'accidente stata che un automobilista hai avvisi memia tart che ha da una colonna nel tunnel. El sa per via da qua e collida con l'ultimo veicolo della colonna. Tras la forza della collisione, sain er ulteriors veicoli in la colonna collidats. La via e in conseguenza stara serrada var in a mezz'ures. Nel campionato mondiale da Poetry Slam ein Svizzer facile in prim platz. Valerio Moser del Chantun Berna aia persuadì la giuria con ses text tudeschs e per parte era tudesch Svizzers. La concorrenza letteraria agiliu iersaira in l'Africa del Sud. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mincia mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già gudagna il campionato europeo da Poetry Slam, plinavant e el già sta quattro giades campion svizzer. Ed anche per una novità al sport MotoGP. Il spagnol Marc Marquez ha guadagnato la corsa da sprint nel rom del Grand Premio dell'Indonesia. Quai avanti il giapponese Ai Ogura ed l'italiano Fabio Di Gianantonio. Grazie a questa vittoria il spagnol USA era alla testa del classamento generale. Marquez ha da nuovo 4 punti a vantaggio sin Jorge Martin che è medema main della Spagna. Damaun sta la corsa principale sin il programma.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzi potessi il local mein Angtar plievre, tranter eind potessi eradar in cines fase sui agives. Las temperaturas maximales entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Valrhein. Tamaun doa il di anche cominciar sui agiv, il suo intermezzi doa l'uradar in a mascheira tranter nives e solei. Era tamaun doa a Quira dar fino a 15 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esiste da varte in giardinaise da speciar var 30 minuti a Saiainz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Sanda mesdì, cucina il rumensch, edi buon appetit. Fin alla mezza, avocate nus al prüm pel Plantenhof, ci tira con nus bilenc della raccolta de poms de questo torno in grigium, se vi ne stet cum gersulaglie poce plövgia, e nus guardenza Riom, in oce al teatro Origen, o avend de renover la tour del ciastè de Riom. Mia nom Tobia Faler, in avent in a pacifica Sanda, e buon divertimento!

0: col program Rumänsch Pacific Tresla Findevna. E dos guardens in Surseis, tours sunt qualcosa important pel festival culturel Origin. La tour cochna sul pas del Giulia o la nova tour Alva a Molens. L'istorge del festival o cominciò a venire in chance con una tour, nempe la tour el Ciastè de Riom. La tour del Ciastè de Riom, quella de Zosegnir Saneda, al Toni Poltera sur de la tour, si importanza per Origin e la regium e le slavors ci spetten.
1: I tec e vigli e rot. I vignaint ava e du se ston nel facias le slavors da sa nazion. 1,8 milions francs ne roi a custar, ci ci surpeia cant e becchler, perce i casti e bagn an possess de la Vishnanka. Origin operò anche i proximi di Jones il dreg e le obbligazioni del dreg de construzione di Giovanni Netzer.
2: Il Comen è anche un po' involvò direttamente la responsabilità della Fondazione Origin. Quando l'unge ci legno l'altra istituzione, viene a dare a sostenere che è anche verde.
1: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, ma dema forma e con Schlondras Schulvigli ed es dar la possibilità di saper dovrar la tor.
2: Che vuol dire in fuori in altro tempo, perché il cato è molto interessante, perché gli archeologi si dicevano a raccontare scucci gli anni costruire, scucci in strada a mettere avanti, c'è chi il montava dalle cesore. Magari da fare un po' rugel con certi pregiudizi, ci svevo da quel tempo che tutto, che fa bene da Sant'Eca, di formare un po' la coscienza storica.
1: I castirezia ampla, il simbol della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegia dell'ex time con i migliori masterniers e con il miglior materiale possibile. Il archeolog di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
3: Und habe einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
1: E du sei a precisescel perché i casti de Riom è usce speziale.
3: Der Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
1: La Tor 7 Meters, mehr con una fermezza da passa 1 Meter, da Giudem an Finzesom, l'altezza prest 30 Meters. Je tot an tot in a comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: E che fece i casti e la tor usce speziala. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar iz daners, avonda per bec angalzanar sulet manch il tec e per esser pront ion civigni pa banir per far les lavors internes.
2: Che ci sarò se una masera c'è da pondere arbagna scure e construire da vainz che la scella ci vose cant sa lasci il ligeror dalla variante viglia si vela domanda scu in soglia integrare solo per esempio in Cicenov ci serve il mantignamento della cia a corrisponde tutte niente in certe alla tor. Das ist aber besser in Schwilupzion erwähnt.
1: E Christoph Bauer, i Archäolog, letztwarde preneda, bitch an der Wos an die Time, ma bagn an der Wand.
3: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
0: La sanazione della Tor del Ciastè de Riom, al Toni Poltera o rapportò.

0: L'autorn culcha nel romensch questa seconda fintena del mais Oktober, oggi è il 10 Oktober e noi essen già le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Per differenze giubilari svenza clapò gratulazioni inscritte per un anniversario da 15 anni a Rueras, un arduant de 70 Rueun, o er 185 a Bux in Centum Sangal. E sono il Tobia Faler ed è già vis una pacifica posa da mesdì in queste zone. Santiago Cavegn de Rueras può festeggiare oggi l'anniversario da 15 anni. La madruccia ha scritto queste linee qua. Car figliol Santiago, da tut cor gratulescel a ti sintes 15 ans, jau giavigel tut mo bien e che ti siemis mondien en vigur. In a buona finizion della scola e lo bia plage den cever con tiu emprendisadi. Fai ozzi na bia la fiasta, gauda e lai ir bain contai. E ci sa, forse tonge per fin da venir token giuro eun per far in viva cun Ljauk Fidel. E Ljauk prendinus lu Schonaung Suenter, za quauter quae viva. Ils pli cordial salits ed auguris venian da tia madrecia Luzia e naturalmein era da Fidel. Elsa ci avvisen pel figliol Santiago Cavegn un touch da Shakira. Dai, dai!

Shakira, Dai Dai, Giavijò da Lucia Cadelberg Caveign de Rueun, pel 15° anniversari de sia figliol Santiago Caveign de Rueras. Una gratulazione in Valader, vens clapò per la Nathalie Conrad. Sulla cartolina sto scritto: «Ciara Nathalie, gratulesch e tutto il buon per te scumplion, sandai fortuna e bel melder per te, tutto il buon per te e tia famiglia, ciao saluts, Brigitte». Per l'anniversario di Nathalie Conrad è già visto un touch dell'ensemble del rock alternativo rumensch, Rasto Trais, con la canzone «Temp».

L'ensemble de rock alternatif rasto trais culle chansum temp per l'anniversari de Nathalie Conrad, già vejo de la Brigitte. E dosa tunenze ci not rueras in uacela Lucia e il Fidel Cadalberto. Gratulo Hans a Santiago Cavein de rueras per quindicevo l'anniversari. Era il Fidel Cadalberto on piazza anniversari. El festaggio si è zattentevel e tier siamo Cadalberts oz era in cellur nozes de Rubin. El sun precis 40 ans maridos. Tor la famiglia gratulesce con queste slinges co. Carum, ba petat, oz asces ti festivar tiu si attontaval natalezi. Nos tuz gratulain a ti de tut cor e già vijain pil futur tut modil bien. Che ti asces anc dic pu perniar ties nuorses e caures pinces e surtut era tes beadis. Nos celegrain da far fiasta cun tai e era cula mumma, perce gest oz festivais vus era vies curontaval di da nozes. In grande ingraziamento per tut che ti fas, che ti as face e fas anche dina per nus. Ils buns giavis e salits vengono da tia donna Lucia, tes Afons Rico e Jenny con Paola, Simona e Silvan, con Fabia, Elia e Jana Selina. Elsa giavisen al Zillertaler Hochzeitsmarsch, nusudins, la versium suneda dal Dolomiten Sextet Lienz.

Al Zillertaler Hochzeitsmarsch, la Version Suneda del Dolomiten Sextet Lienz, pels Cadelberts de Rueun, ci festagen oz l'urdi de nozes de Rubin, els un 40 ans maridos, e specialmente pel Fidel Cadelbert, ci oz erenci anniversari de 70 ans. Un anniversario det 805 ans, ponir feste gio oz a Bux, in Centum Sangal, lo not janet per oz anniversari. Ursulina ed Andreas Caviez l'hem scritt, car not sintiu 801 naval anniversari ter metein nus giù della surselva cordiales gratulazions, nus giavijain a ti tut bien e celegrain sinin se veser il proxim temps. Ursulina ed Andreas Caviezel as Javusion per Notianet Per, un touch de Paulino Acla, en Giadigna.

0: Paulin Noclà, Enja Digna, Javis Rodet, Ursulina ed Andreas Gewietzel per Notianet Per, ci può festeggiare Oza Books, sia o 105 anniversari. Vostre glasse gratulazioni sul Cianil Romensch e per WhatsApp. E snidenti una gratulazione per Bettina Salvet da Santa Maria. Ciara Mima Bettina, nut gratulain da tot cor per te 48 aval anniversari et javujain bel melder cum blera sandà, fortuna e blers bels moments in tes novon da vita. Ialda oz tes di da festa e te lascia irbain, nus alegrain da nir putart a manger un toc torta e far festa sintai. Quai te javujain te javuja tia figliola Salome cun famiglia. Ed eroz, survei naturalmente qualcun la tazza da DRTR. Rivede tre ozze al mesdì la collega Georgina Janchi e Jovita Bonetti da Andermatt. Ella conosce giusto due dei giubilari da ozze.
1: Yeah, ozze al mio netto Santiago che vende Rueres 15 ozze. Io ruon del Fidel Cadelbert Giosia Tontons, yeah, io les gratulade domadus zum Fecht de Santiago Luresen lanciate de sium prendisabitel lanciaiva lura matai luest, proxim yeah, del Fidel lo minus ludemaunch per esora fa fiasta
0: e per se ci sporega l'erter nusbe una tazza de DRTR al di. Vola tazza da dots a Rueras, tal neiv da Jovita Bonetti, Santiago Cavegni. E da nostra var cordiale gratulazione, ed ora se tocen las linges a vusa cisa. Ci ci vuol gratulir, po telefonir, ed ertresia gratulazione, ed un javis da musica naturalmente, o senza musica spo erscriver sin WhatsApp, sul numero 079 200 70 07.

0: che cosa era Shem Thomas, Hudi Luna vava lechen zum nom. Wusste gleich les gratulations sil Chanel Rumänsch, questa sanda als 10 Oktober. E quel 5 Jahrs anniversari es in famiglia da Seraina Kurat, da Lavigne. Buonasera, donna Seraina.
1: Allegra man.
0: A chi volesse la precis gratulir?
1: Non le son gratulare a nostra figlia, Anna Letta, per 641 avevo compleanno, e a bisogno della tutto il buono e della fortuna. E loro avessero sia figliola che le cantare, va qua.
0: Ma naturale, vedai.
1: Ecco

0: Boom ism. Chi es la filiale ci ha cantoche bel per nus?
1: Quai es chi?
2: Daria
1: Flidi.
0: La Daria. Ci ha cantato happy birthday per sia madruccia, per sia mima. L'Anna Letta Cuoret ci sto a tavo. 41 anniversari. Donne Serena, già è ora tavo in sicura del ciò o veng la figlia in sicura del ciò la vigna?
1: Ma ele è qui.
0: Oh. Ah, superissimo, hey. Super. Hey. Allora potrai fare festa insieme.
1: Sì, hey,
0: Donne Serena, voi avete già visto un touch del dreifach Hirsche per l'anniversario di sua figlia? El per leba una polca relativ rassiga ta glenzosa. A vos in avent una bella sanda ed un bel, una bella festa d'anniversari.
1: Sì, grazie. Adia. Sì. Arrivederci.

Genesis, tell me why, la fin de evna culcione il rumensch, che cosa unas gratulazions, ceava luna noloci and venc, 25:30 il numero, per detris gratulazions, questa sanda, al 10 ottobre.

0: Monique è simpatica.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

Achille Lauro, senza una stupida storia, Pacific 3 MSD, che cosa il programma Romanj? E ora è l'ultima possibilità per oggi di dire una gratulazione a qualsiasi oggi anniversario al numero 920-25-30.

0: Nicholas Lonely Heart, nous essens già alla fin de las gratulaziuns, questa sanda als 10 oktober. A tuas c'è mozza anniversari, c'è una volta cordiale gratulazium. Il squadrino trenzosa la bustia, trenter quel c'è un clapo oz gratulaziums, ci ci guadagno oz, las duas entregias libres, pel bogn, en giardinia scuol. Ed oz is que... Annaletta curat da la vigne, las entregias libres riven fix per posta, zu wisch bum divertiment kun fer al bagn ed in avent a tuas c'è mozza anniversari. Un bel anniversari, una bella festa, quasi fem festa, ed è di osa pel momento dia. Al microfon del Tobia Faler, zu wisch in avent a tuas una bella fin devna, piglie pacific, este bagn.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Les novitats de RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha annunciat che la veia proponer almeno dus candidats per il post che veng liber nel Cusel federal. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. E les duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populara Svizra ha annunciato che la veia almeno proponer dus candidats per il post che veng liber nel Cusel federal. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin essers in il ticket decidi alla fraktion della PPS il 20 November. Ordavant e venien conoscent che la cusegliera del Chantun Songalaisa, Esther Friedli, della PPS, desista di una candidatura. Il 9 de decembre elege il Parlament il successur o la successura del conseiller federal pertent Guy Parmele. Il conseiller national Turicais Hans-Peter Portmann vu la fin del on proxim d'argiu ses post. Quai alum da 63 ons annunciás in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina, sai a urus da d'argiu el, ha scritto il politiker della Partida Liberal Democratica. Ce che venia per el dentand in du monda, sai a ina candidatura per il Cusel das Chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Cusel Nazionale.

0: Il campionato mondiale da Poetry Slam a quest on guadagnà in Svizzera. Valerio Moser del Cantun Berna ha persuadì la giuria con ses ovres tudesches e per parte era tudes svizzeres. La concorrenza letteraria agiliu iersaira in l'Africa del Sit. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mince mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già guadagnà il campionato europeo da Poetry Slam. Plinavant è già sta quattro giades campion svizzer. E nos veni inter la formula in. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suondano il pilota da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev da ferma, ha la corsa comincia con un retard da 30 minuti.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo di potessi local ma in anctar plievgia, trantar eind potessi eradar in cines fase sui aivis. Le temperature maximali entrantar 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Varain.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3D, stati colonnes sin omaduas varz del tunnel del San Bernardino. Guai in conseguenza di un'azione de pompiers cagiliu nel tunnel. Era in l'autostrada dati tranter Pian San Giacomo e Mesocco, colonnes in oma duas direcciuns, quae per via di una panna din auto. Et in direcciun nord dati sin la 13 colonnes tranter Rota Bruna e Rehanau, quae per via da memia bler traffic. E per transportar l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in la vart engedinaisa da speciar var 30 minutes a Saiainz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suo intermes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha anunzià che la veia proponer almain dus candidats per il post che veng liber en el Consell Federal. E la Juventicna en Germania ha decidì Rage Bait e il plet da juvenils dal on 2026. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populara Svizra ha annunzia che la veia almain proponer dus candidats per il post che veng liber en el Consell Federal. Quai ha dice il chef da fraktion Thomas Eschi en la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persones che duain essers en il ticket decide la fraktion dalla PPS il 20 November. Ordavant evenien conoscent che la consigliera dal Centun Songalaisa Esther Friedli dalla PPS desiste di una candidatura. Il 9 de December elegia il Parlament il successur o la successura dal consiglier federal partent Guy Parmele. Il consiglier national Turicais Hans-Peter Portmann vola fin dall'on proxim d'argiu ses post. Quai alum da 63 ons annunciás in la plataforma X. Sin mandat politic deventia rutina, saia ures da dargiu el, ha scrit il politiker della Partida Liberal-Democratica. Ce che venia per el dentanden du monda, saia in a candidatura per il Consell dels Centuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 en el Consell Nacional. Il plet Rage Bait eveni elegisco plet dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contengs online che in provocanz u faus e nu acquiva an se set sur tot per surveni attenzion. Scola Chase editura Pons Langenscheid communicescia suanda sin il second platz il plet Peak. Quel munta il meier del meier. Completa veng il podest del plet Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione han fatto parte var in milioni

0: Juveniles e juvenils. E nos veni inter la Formula 1. Max Verstappen, il pilot da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonano i piloti da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pioggia ferma, la corsa comincia con un ritardo da 30 minuti.
1: La meteo.
0: Damaun comincia il dì anche sui Yif, il suo intermestido ha il radar in una masciera tra inter nivel e soleil. A Quira e da Ion arriva la temperatura damaun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Moretzen fino a 10 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord tra inter Rota Bruna e Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Per trasportare l'auto tra il tunnel dal Ferraina nesis in lavart in giardinaisa, batch plied a far quin con temps de speccia.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Descobridas. Música non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: En Svizra dati la tun para de pli collisions cun animal salvaris in via. E la giuventicna en Germania a decidi rage bait e il pleta juvenilstal on 2026. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In Svizzera detia la tun de pli collisions con animal salvadis in via, quae musen las cifres de la sicuranza mobiliar. Ils ultims 5 ons aia ella registra passa 10.000 collisions con animal salvadis. Il dumber d'accidents saia tenor cifres mincia mai il quart quartal dall'on sta 12% sur la media annuala. Ragion per quai saia che ils dies de ventien contra la tun pi curz, uscia, che ils automobilists in pisavens da viadi durante il schir. Il consiglier national Turicais Hans-Peter Portmann vola fin de l'on proxim d'argius es post, quai alum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politik de ventia rutina saia ures da d'argiu el, ha scritto il politiker della partita liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden du monda saia in a candidatura per il cussel dals chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 en el cussel nazional. Il plet Rage Bait e veni elegisco pletalon dalla giuventicna en Germania. Il term descrive contengs online gen provocans u faus e nua che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola casa editura Pons Langenscheid communicescia suonda sin il second platz il plet Peak. Quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plet Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fac part var 1 million juvenils e juvenilas. E nos veninter la Formula In. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2-3 suonden els pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliavgia ferma ha la corsa comenzà con in retard da 30 minutes. In conseguenza, ha la corsa da qualificazione dots comenzà per la straise mezza anstall sco planisada la straise.
2: La meteo.
1: Da maun comenza il diang sui aiv, il suo enter mezzi due all'uradar in ammasciaida tranter nivels e solei. A Quira e da Ion arriva la temperatura da maun fino a 15 gradi,

0: ad ander fina tredisch Graz et a Samurezen fina dies Graz.
1: Vias e Traffic.
0: Sin l'autostrada a tredisch stati colonnas in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau, quai per via da Memia Blair Traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: La Partida Populare Svizzera ha annunciato che la veia proponer almeno due candidati per il posto che viene libero nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha deciso Rage Bait e il plaid del Juvenilstall on 2026. Da maun dati aura variabla, a quira arriva la temperatura fino a 15 gradi. Ieles Cinch, per vos al microfono Maria Fieli, buonasera. La Partida Populare Svizzera ha annunciato che la veia almeno proponer due candidati per il posto che viene libero nel Consiglio federale. Qua ha detto il chef della frazione Thomas Eschi in vers la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che devono essere in il ticket, decide la frazione della PPS il 20 novembre. L'ora se venia era a Mussar, se donne candidation per il post, uscia Thomas Eschi.
2: Es ist klar, es braucht im Bundesrat Frauen und Männer. Es ist klar, die Landesgegenden und Sprachregionen müssen angemessen im Bundesrat vertreten sein. Es gibt noch sehr viele andere Kriterien, Dossierfestigkeit, Führungsqualitäten, Durchsetzungsfähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten. Also Sie sehen, das Anforderungsprofil ist sehr, sehr breit und wir werden selbstverständlich versuchen, all die Anforderungen, die da oben sind, zu erfüllen.
1: Ordavant è venien conoscent che la consigliera del Centun Songalaisa, Esther Friedli, dalla PPS desista di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federal partent Guy Parmelin. Il plaid Rage Bait è venì elegisco plaid d'alon della Juventicna in Germania. Il term descrive contengs online gen provocanz u faus e nua che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola Chasa editura Pons Langenscheid communicescia suonda sin il second platz il plaid Peak, quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plaid Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fac part var 1 million juvenilas e juvenils. In la Palestina veng l'elezione dal Parlament spustada, guai a decidi il Presidente Mahmoud Abbas. Acna main fis l'elezione stada planisada quest november, usa duai e la piraver liu l'autun dalon proxim. Il medem vala era per l'elezione di nov Presidente. Per lezza fissi già sta uras avant var 15 ons. In elezione dal Parlament a in la Palestina l'ultima giada giliu avant var 20 ons. Las ragions per il spostament sein tenor Mahmoud Abbas, las restrictions militares tras Israel e la situazione da segirtat precara en el pajais. L'Union da Balapé dal Portugal a temporarmein suspendi il giugador Cristiano Ronaldo. Encunter el e venia vert in a procedura disciplinara. Ragion per quai è che Ronaldo ha abbandonato in camp da allenamento dall'equipa nazionale, quai sventre in dispitta con il trenader. Cristiano Ronaldo ha sottostricciato che venne ad accettarsi la sospensione e che il

0: mette a disposizione per in return in la nazionale portuguesa. E non svegninter la Formula 1. Max Verstappen assegirà la pole position per la corsa da notte nel Singapore. E nel qualifying al pilota da Red Bull faccio il primo platz. Per el e qua la ciuncant av la pole position de sia carriera. Il Grand Premio del Singapore aliu da manzo entre mezzdì tem Schwitzer. E per finir in risultato dal hockey sin glatsch. In la seconda liga a l'EHC San Moretzen pers Ordeifer incontra il SC Weinfelden con 2-4. Quai è stata la terza terrada e nel terzo giro del Engadine Ice. San Moretzen sa chata uscia sin l'ultim platz della tabella.
1: La meteo.
0: Da maun comincia il dì ang sui aiv, il suo intermezzi due l'uradar in una scheida tra Nivels e Solei. A Quera e da Ion raiva la temperatura da maun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Moretzen fino a 10 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Pacific Tresla Findevna, col programma rumensch. Le zecche sono per ides ad una piotta in grigium l'ultim temp, dis l'Institut de Perscrutatium SLF, de quella audienza da più giusti in per minuti. E più tardi, guardenza guarda, in una marca da moda italiana, volesse presentare sia collezione, perché la vuol fare qui, quella audienza verso la mezza. Et entsche il mezzura fino alla 6 a Lyon descoder un White Pillow Park. Cece quais e scuce qui attorno oz la presentazione da quel udinzi la seconda mezzura e l'ova qui entsche pel comeback da Gino Caviezel e la Coppa Mondiale de Schis. Mia nom Tobia Faler, floce esses in nostra compagnia.

0: Cuccia nel rumenge verso la mezza. L'impresa da moda italiana Moncler vuol presentare in favrir sia nuova collezione ed ella vuol fare quello a guarda in Engiadina Bassa, per dire la vicinanza di una bella scuculissa. La domanda sa ogni da fatta tra la vicinanza politica da scuola e la popolazione sa ogni di informata, dice Dylan Retz della coordinazione del turismo della vicinanza da scuola.
1: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gut, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in diesem Raum gesagt, hey, bitte machen wir das, wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go für das Event.
0: Al Florin Juan ha discurria con André Franciscus dalla Pro Guarda su della Vicinanza e la moda italiana.
2: Ils Majeurs de Champagne sklingen, persones conent la più nova moda centen sin bancets de legn de sper una passarella tres comun. Uscès pur es metter avent, ce ci spetta il 6 favrer de quistan ci vegn a guarda il Engiadina Bassa. La firma italiana da moda Moncler vuole sgugent presentir lur collezium actuila, inclusiv un film de quella in remeda de la culissa del comun. Discussions ed er una serie di informazioni sa in nidas fattas in vicinanza in ciosa. Ed er trenter ils commembers e commembers della Fondazione Pro Guarda sa in nia discuria, usce André Franciscus.
3: Noi vogliamo evaluare le chance als Richts e noi vogliamo dire i dati più chance. Noi vogliamo però dire che non vessi niente certe premisse e qua è trar le conseguenze o da quai ci desi fausse samurezzen, non lessen la valur in comune. E noi lasciamo anche pochi disturbi possibili.
2: La marca de luxus lascia per esempio fare il bencins lungo la passarella il comune del falegname local ed er l'hotelleria di sprofittare da pernotazioni generate dall'evenimento. La misterenza ed er la bottiglia in vicinanza dessen avere qualcosa della presentazione da moda o c'è la spretaisa c'è la vicinanza da scuola ed er la proguarda è infatti in vers Moncler. Ma è la Fondazione Sves di sprofittare.
3: La Proguarda si ingaggia per il comune e dà, per esempio, c'è fie abitazioni per indigenti. E quai dovrà raps. E loro vanno a dire, ok, se vuoi niente da guarda, loro vanno niente, se vuoi pagare di una certa somma, ci viene da buon al comune da guarda. Non vanno a dire, vuoi poter venire, se vuoi pagare. Non vanno a dire, non vanno niente, se vuoi pagare, se vuoi niente fin già.
2: Ed usce, sai la firma Moncler c'è da pronta da dire 200.000 francs in la ciascia della Fondazione Proguarda. Totuna, sper le svarts positive dell'evenimento, detta che però è argomenti contro la presentazione da moda in mezzo comune. Argomenti simili a quelli che si è già udia in superanza in occasione del film Scella Nursli, usce André Franciscus.
3: Quella iada del film di Duarzin ha dato grandi temi. La Ljot geiva ossa vinen lura bus, cun hordes de turists, ci vinen qui a guarda. E ce es capita in realtà, suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà des boutiers pitchnes. Quest la realtà. Non uvain massa blers turists, din per se non stein verer, ce no vien er in avant, jasts, ci vinen qui e ci sostegnen a nos comun.
2: Quelle hordes de turists saien un effetto che era il coordinatore del turismo della Vicinanza da scuola, Dylan Retz, e già sul radar.
1: Die Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch das Unterengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen Rahmenbedingungen vorgeben.
2: Er il materiale del film che Moncler produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engiadina Bassa Valmistair dover plenamente per fare pubblicità per la regione in avvenir. Il spettacolo però, quel pe mils da guarda, irà guardare live al principio di favrir giusto davanti lor portas da Cisa.
4: Al puls del regione.

left the pictures of fun red.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Selina Kistel. La dispetta d'esser comember ni boda la sana sur selva survegn a lax in ief capitel. Il comitè ca in oltrauli amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran da lax asce e decider la fin november davart la comembranza a convegna de prestazion a in oltrau in recurs di la dercire superiura dil grigiun. Avon veva la suprastonza da lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavotà il suveran il favore. Pia pi tard che le altre vischneunches in surselva. La Partida Populare Svizzera vuol proponer al Parlamento almeno due candidature per la successione del consigliere federale Guy Parmele, che a Thomas Eschi, il chef della frazione della PPS, gitch e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quei exclude e bo chi se vesce zun da da plica duas personas il ticket. Ad è in connex culas elezions del Cusell federal, Esther Friedli, la cusselliera del Stanz de Songall, les bo succeder a Guy Parmele. Ella vegli s'engagia vinavon con tutta forza per la popolazione songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco una delle favorite pel sitz el Cusell federal. A per finì venimus di al plaiz de juvenils di on de la tiara tudestia che un Ragebait, que a la casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contins online che in provocanz ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior dil miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che a piars la controlla venius elegius. Actualmente viene in Svizzera ancorici il pleit juvenil del on, quai per la prima ga insomma. E con quai giovigio vus in abbiala sera, senza rage bait ni crash out.
0: Musica non stop, null interruptions, 100% musica svizzera.

RTR. Música non-stop. Concerto aberto. Hits. Escovidas.

musica per Linea Skadin. Per Tai. Per Mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Selina Kistel. La dispetta d'esser commember ni bo della sana surselva survegn a lax in ief capitel. Il comité ca inoltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran de lax asce e decider la fin november davart la commembranza a convegne de prestazion a inoltrau in recurs di la dercire superiura del grigiun. Avon veva la suprastonza de lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavotà il suveran il favre. Pia pitart che le altre vishneunkas in surselva. La Partida Popolare Svizzera vuol proponer al Parlament silmens due candidature per la successione del Consiglier federale Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della fraktion della PPS, gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quai exclude e bo chi se vesce zun da da plica duas persunas il ticket. Ad e in connex culas elecciuns del Cusell federal, Esther Friedli, la Cusselliera del Stanz de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la populaziun songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco ina de las favorites pil sitz el Cusell federal. A per fini venimus til plaise de juvenils til on de la Tiara Tudestia che è un Ragebait, che è alla casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contins online che in provocans ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plait Crashout, che descrive cici che appiars la controlla venius elegius. Actualmein vigne in Svizzera ancorec il plait juvenil dil on, quai per la prima ga in suma. A con quai divisio vus in a bella sera, senza rage bait ni crash out.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind. Per tutti.

Muzica pe Inis Cătin. Per Tai. Permai. RTR. Per Vus.

Straßen bestürzen.

Schlewei. Baskalande in un cungiaia. L'arma della Lucrezia. Kios Blick, Antane Legrezia. Pinciani, dorme de Spiris.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTR Musica per Inne Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR Simple Mind. Per Tutti.

מוזיקה בלעים ישקדים. ברטאי. פרמביי. RTL. פרבוס.

La Rema, de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carci.

Jaus und Claudio Giger, l'accordionist dalla Cappella Graubündig. Bundivertiment con la musica populara sin RTR.